0: facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela.

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi i miei due appuntamenti settimanali con Flipper. Uno alla mattina, il martedì alle 10 e uno al pomeriggio alle 17, naturalmente qui su Art Radio.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Paranza è una danza che ebbe origine sull'isola di Ponza, dove senza concorrenza seppe imporsi a tutta la cittadinanza. È una

0: quiero.
1: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodub@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
2: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi il buon risveglio del mattino, visto che il sabato alle ore 8 vi terrò compagnia e non sarò solo con Italia in 7 note, naturalmente qui su Art Radio.

0: radio.
1: No, è mio. È papà, mio! Papà, guarda.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

Ogni venerdì Art Radio diventa True Crime con The Nightlife Stories. Ogni puntata un racconto di fatti realmente accaduti, insieme alla musica di The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto ogni venerdì dalle 23 su Art Radio con The Nightlife Stories.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Where?

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: Ciao a tutti amici di Art Radio, sono Fabio e vi do appuntamento ogni giovedì alle 11.20 per il mio programma Nuovi Solchi, dove potrete ascoltare una selezione delle novità della settimana. Ci sentiamo giovedì, naturalmente sulla vostra radio preferita, Art Radio.

0: ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato. In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 214 Maria e Isola Casamari è attiva una riduzione di carreggiata di circa 1,5 km in entrambe le direzioni, tra lo svincolo per la stazione di Cartiera e lo svincolo per via Casilina in provincia di Frosinone. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attiva una riduzione di carreggiata di 400 metri circa in corrispondenza dell'intersezione con via Armando Vona in località Valle Fioretta in entrambe le direzioni in provincia di Frosinone. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in direzione Porto d'Ascoli tra gli svincoli di Ponte Buida e di Rocca Sinibalda in provincia di Rieti. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: Amiche e amici, sono Silvia Dini. Vi ricordo l'appuntamento con Musical Chatter per scoprire curiosità su artisti e canzoni di ogni genere ed epoca il giovedì alle 10, qui su Art Radio.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

guardare per terra. Sei lì una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.
1: Amiche e amici, sono Silvia Dini, vi ricordo l'appuntamento con la Viral Shaz Chart, la selezione dei brani più belli e più virali del periodo, la domenica alle 12 qui su Art Radio.

0: tuo nome.
1: C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.
2: No, è mio! Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia,

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.
1: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
2: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
2: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
2: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

Bagna bene veramente, dove la brace è profumo di festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta volemo mette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità. Proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene. Piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata trattoria Prati dal 1963. Lariano, via Dante Alighieri 28. Telefono 06 9655 213. Premiata trattoria Prati, dove il gusto è di casa come una volta. Ma meglio. Per ulteriori informazioni www.premiatatrattoriaprati.it.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: mai più.
1: Art Radio. La storia continua.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, il cielo si presenterà con una nuvolosità irregolare o molto nuvoloso, in particolare tra il nord-est e l'Emilia. Possibili isolate piogge e locali rovesci tra il basso Piemonte, la Liguria e la bassa pianura emiliana. Schiarite più ampie altrove. Le temperature massime subiranno un calo, assestandosi tra i 21 e i 25 gradi. Al centro, spiccata instabilità atmosferica, il cielo vedrà molte nubi alternate a brevi schiarite, con il rischio di piovaschi e temporali intermittenti. I fenomeni risulteranno più frequenti e localmente intensi su Toscana e Lazio, in progressiva estensione pomeridiana anche alle zone interne e adriatiche. Anche qui le temperature saranno in diminuzione, con massime comprese tra 21 e 25 gradi. Al sud e sulle isole la perturbazione colpirà inizialmente la Sardegna, con rovesci temporali in movimento nel corso della giornata verso la Sicilia e la Campania. Temperature stabili o in lieve calo, con picchi massimi tra 22 e 27 gradi.
3: Ciao amici di Art Radio. Andiamo a leggere cosa dicono le stelle. Ciao amici di Art Radio, andiamo a leggere cosa dicono le stelle. Oroscopo della settimana. Acquario creativo, Scorpione emotivo. E il Leone. Non disperdere le energie. Il ritmo rallenta, dando la possibilità di osservare con maggiore attenzione ciò che accade intorno, dando maggiore spazio a nuove prospettive. La settimana si apre all'insegna dell'organizzazione e delle responsabilità, per poi favorire intuizioni, confronti e occasioni di cambiamento, fino a un weekend più leggero e movimentato. È il momento di rivedere alcune priorità e lasciare spazio a soluzioni diverse dal solito. Tutti i segni cardinali, Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno, vivono una settimana intensa. Sarà importante distribuire con attenzione energie. I segni fissi, Toro, Leone, Scorpione e Acquario, sono costanti e affrontano gli ostacoli senza perdere di vista gli obiettivi personali. I segni mobili, Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci, si distinguono per capacità di adattamento e intuito, utili per gestire senza problemi cambiamenti repentini. Chi è favorito? Toro. Ritrovi una piacevole concretezza e riesci a dare forma a progetti rimasti in sospeso. Procedi con sicurezza sul lavoro e ritrovi maggiore serenità anche nei rapporti personali. Sagittario. La curiosità ti spinge verso ambienti nuovi e incontri stimolanti. Percorri le strade inesplorate senza paura. Acquario. Una buona dose di creatività ti permette di distinguerti e di proporre idee originali. Gli altri riconoscono il valore del tuo contributo. Cancro. Risolvi situazioni complesse dopo un periodo di tensione. Puoi finalmente recuperare tempo ed energie da dedicare a ciò che ti fa stare bene. Chi è in equilibrio? Ariete. Oscilli tra momenti impulsivi e fasi più lente. Con prudenza, riuscirai a evitare decisioni affrettate che rischiano di allontanarti dai tuoi obiettivi. Vergine. Riesci a mettere ordine nelle priorità senza lasciarti coinvolgere dalle distrazioni. Continua così. Leone. Hai voglia di muoverti e socializzare. Non esagerare. Prova a mantenere un ritmo sostenibile che non ti faccia disperdere energie preziose. Pesci, il tuo intuito ti permette di cogliere dettagli invisibili agli altri. Usa la tua sensibilità per distendere situazioni complesse. Chi fa fatica? Gemelli, guarda un obiettivo alla volta e rimanda ciò che non è urgente. Usa la tua creatività per sciogliere nodi importanti. Comunica con sincerità. Scorpione. L'emotività è difficile da gestire e influenza il tuo umore più di quanto vorresti. Concediti il tempo necessario per capire cosa vuoi davvero. Bilancia. Il desiderio di accontentare tutti rischia di prosciugarti. Stabilisci con chiarezza i tuoi limiti e non rimandare le scelte importanti. Capricorno. La pressione degli impegni rischia di aumentare verso la fine della settimana. Organizzati in anticipo e non trascurare le pause necessarie per recuperare lucidità. Ed è tutto per questa settimana. Vi diamo l'appuntamento alla prossima. Un grande abbraccio dalle stelle. Un bacio dalla vostra Amy.
4: Stai ascoltando Art Radio.

Settimana sulla vostra radio c'è la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio questa settimana. Sono Massimo Esposito e all'interno della classifica anche oggi tantissime novità e tanti movimenti. Al numero 20 risale J-Ax con la sua Vita, Morte, Miracoli. Morire.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: La dolcissima Gianna Nannini con Meraviglioso Errore all'interno della Italian Chart. Ancora buon ascolto sulla vostra radio preferita, sono Massimo Esposito al microfono e insieme stiamo scalando la classifica italiana. Al numero 18 è stabile Anna, mentre alla posizione numero 17 scendono Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

I grandi successi dell'estate continuano a suonare anche in questo autunno all'interno della Italian Chart. Al numero 16, Noemi.

0: Anche questa settimana sulla vostra radio preferita c'è la Italian Chart con Massimo Esposito. Al numero 15 scende Ligabue, Qualcosa per te.
1: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

I grandi successi dell'estate 2026 continuano ancora oggi a suonare all'interno della Italian Chart, come Samora J con Flamenco Paranoia al numero 14, mentre al numero 13 scendono Merkel Cremon, Serena Brancale e The Colors con Partenope. E attenzione, perché alla posizione numero 12 salgono Ariete e Angelina Mango con Che Bella Vita.

Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Così è cos'ha, Radio Show su Art Radio.
1: Con Teo e Stella, tanta buona musica, il comedy, l'astro sex e il nostro Good Vibes.
0: Tutti i giovedì alle 8 del mattino su Art Radio.
2: Su Art Radio state ascoltando la Italian Chart.
3: Ti facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.

Benvenuti nella Italian Chart. Adesso dobbiamo scoprire le prime 10 posizioni della classifica italiana. Io sono Massimo Esposito al microfono e la stiamo scalando insieme. Al numero 10 scendono Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli. Un amore.

0: dividerà.
1: La bella canzone italiana all'interno della Italian Chart che stiamo scalando insieme. Alla posizione numero 9 scende Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, mentre al numero 8 è stabile Julie con Brash e Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Nella Italian Chart ci sono i grandi successi italiani. Serenamente con Julie Bresch al numero 8 e al numero 7 entrano Annalisa e Madame con Amica.

Tante novità all'interno della Italian Chart di oggi. Sono Massimo Esposito al microfono, insieme stiamo scalando la classifica italiana. Al numero 7 Annalisa e Madame con Amica, mentre al numero 6 è stabile Lisa con la sua Kintsugi.

E ci stiamo avvicinando pian pianino al vertice della Italian Chart di oggi. Al numero 5 sale Ernia con la sua dedica. Che nome dai?

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Un momento straordinario per Ernia. Questa volta all'interno dell'Italian Chart sale al numero 5. Al numero 4 sono stabili Marrakesh e Guè con Casini. E attenzione, perché la scorsa settimana al primo posto c'era Saif con Parlar d'amore. Oggi lo troviamo nella Italian Chart al numero 3.

Cambiato totalmente questa settimana il podio della Italian Chart. Parlare d'amore con Saif, che era al primo posto la scorsa settimana, oggi al numero 3. E attenzione, perché entra direttamente alla seconda posizione Cesare Cremonini con Paparazzi.

E questa settimana all'interno dell'Italia Chart c'è una nuova numero 1, ma prima c'è il riepilogo. Al numero 10 scendono Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli. Alla posizione numero 9 Agitare Coca-Cola con Tommaso Paradiso. Stabile Julie insieme a Bresh con Serenamente al numero 8, mentre attenzione che al numero 7 entra Annalisa insieme a Madame e la loro amica. Kintsugi di Elisa è stabile alla posizione numero 6, sale Ernia con Dedica al quinto posto. Cassini con Marrakesh Gue sono stabili alla posizione numero 4. Sul podio Parlar d'amore con Saif, che la scorsa settimana era al primo posto, oggi è al numero 3. Al numero 2 entra Cesare Cremonini con Paparazzi. Grazie anche questa settimana per aver ascoltato la Italian Chart. Massimo Esposito vi saluta, se volete seguitemi anche su TikTok e su Instagram come Massimo Radio. E vi lascio alla nuova numero 1 della settimana, Fabri Fibra con Pinguini Tattici Nucleari e la loro Goya. Cosa sogni?

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

radio. Non sono insicuro e che ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età. E cantavamo sei a squarciagola, non finivamo più.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
4: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.

ti fa freddo, ti do il mio giubbotto, scusami se è brutto. Ho meno capelli dell'ultima volta, i tuoi sono sempre quelli, forse erano più lunghi, ma cosa ce ne importa?

0: ancora il posto, anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere, punto.
1: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

0: ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: Vorrei questo maglione rosso, o forse blu, hai il 90% di sconto, giusto?
3: Dimentica le strategie di marketing e i grafici dei fatturati. Dietro ogni bancone c'è un palcoscenico di vita vera e di storie incredibili. Accendiamo i riflettori sui veri eroi del commercio locale. Quelli che ogni giorno affrontano le richieste più folli, umane e surreali con un sorriso, o quasi. Il pretesto è il cliente assurdo, ma il cuore sono loro, i commercianti che animano le nostre strade. Un viaggio divertente e originale dall'altra parte della vetrina. Se pensi di averle viste tutte, non sei ancora entrato nel nostro negozio. Ideato e condotto da Mirko Marcelli e Marco Cedroni, arriva Clienti da Incubo. Tutti i lunedì alle 21. Su Art Radio. Dai voce a chi ci mette la faccia. Clienti da Incubo.

0: passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
1: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
0: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
1: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci a Lariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
4: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale, Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.
5: Ok, everybody listen up! More music!
6: All day, every day.
7: Hey, this is Bruno Mars.
8: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
9: Art Radio Prima.
10: Art Radio Prima.
9: Tutte le radio hit del momento.
10: In esclusiva per te.
11: More music.
12: We need to warn people.
4: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori sociosanitario, beauty e amministrativo, docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su tracademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo a Lariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di DEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
0: Drink, gelati e aperitivi da vivere.
6: relax e buona compagnia.
1: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da DG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
6: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana, fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
1: Buon cibo,
6: bevande di qualità e zero pensieri.
1: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
6: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
1: Prenota subito il tuo tavolo al 388-3522-797.
7: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
12: Partiamo ragazzi, partiamo, eccoci qua. Ciao a tutti, sono Marco Mari, sono pronto col mio Flipper a tenervi compagnia nei prossimi 60 minuti o per i prossimi 60 minuti. Tanta buona musica dance, come anticipato dalla mia bella voce fuori campo. 50% italiana, 50% internazionale, dagli anni 70 ai giorni nostri. Lanciamo la prima pallina, che equivale anche alla prima canzone. Partiamo lenti, lenti, lenti, lenti, lenti, lenti, lenti e tristi, tristi, tristi, tristi. Dai, certo che dire tristi e poi ridacchiarci sopra. Massimo Di Cataldo.

Ma che fine ha fatto Massimo Di Cataldo? Negli anni 90 ha praticamente spaccato tutto. Lui e Grignani si erano divisi un po' le teenager di quel tempo. Lo abbiamo ritrovati oggi con questo pezzo estremamente triste, malinconico, eccetera, eccetera. Va bene, ragazzi. Intanto vediamo di darci una mossa con un pezzo dance degli anni 90. Mamma mia, che pezzone, ragazzi. Se non ci si scuote con questo, c'è

I pezzi del Gianfranco Bortolotti e della Media Records. Move It Up, Cappella, per dare una scossa a tutti quanti noi e tutti quanti voi che siete sintonizzati con Flipper del Marco Mari. Allora, diamo un'occhiata a quelli che sono gli argomenti del nostro appuntamento di oggi. Gli argomenti curiosi del nostro appuntamento di oggi. Ce n'è davvero per tutti i gusti, perché vi parleremo di una macelleria che in Santa Lucia di Piave sta per chiudere e i clienti hanno dato una grande attestazione di affetto e di stima per colui che l'ha chiusa pochi giorni fa. E poi c'è dell'altro. C'è un lago sotterraneo in Veneto, ci sono delle formiche in Germania e un bodybuilder di 90 anni.

Ma che grande pezzo questo di Denaro, Cat the Fox, 1986, ragazzi, 85-86. Allora, la prima curiosità ci porta a Santa Lucia di Piave, siamo nel Veneto, dove il 26 settembre scorso è stato l'ultimo giorno di attività della macelleria da Tiziano. Tiziano Bortolamini è stato colui che per 8 anni ha gestito una macelleria di quartiere, e l'ultimo giorno i suoi clienti gli hanno riempito la vetrina di bigliettini di attestazione di stima. Sicuramente una grande soddisfazione per Tiziano, che dopo 8 anni ha chiuso per andare in pensione la sua attività. E questo è dovuto al fatto che, insomma, quando i clienti ti danno l'attestazione di stima è perché tu fornisci loro grande qualità. Comunque non è stata la prima esperienza

L'avete riconosciuta, è una giovanissima Gianna Nannini con un pezzo degli anni 70, se non ricordo male del 1978. Si intitola California, semplicemente così, quando l'America era praticamente la rappresentazione della libertà per tantissimi di noi, per tantissimi di quel tempo.

così abbiamo accontentato anche gli amanti della musica roccheggiante degli anni 70 insieme ad una giovanissima Gianna Nannini. E intanto ragazzi, siamo entrati anche nel mese di ottobre, ma ci pensate che tra due mesi e mezzo sarà Natale? Qualcuno dice, no mamma mia, arriva Natale, però io so che c'è un sacco di gente che invece non vede l'ora di mettere gli addobbi e di vedere le lucine in giro. Intanto ragazzi, restiamo negli anni 70, ora ci concediamo un pezzo della disco degli anni 70. Can You Feel the Force, un masterpiece di quel periodo. Non me ne vogliano gli amanti dei Bee Gees e di John Travolta o altro, né? Però insomma, anche questo è uno di quei pezzoni. Can You Feel the Force? Sentite che intro, mamma mia.

un pizzico di musica italiana dopo essersi ascoltati Can You Feel the Force? Tra poco, ragazzi, vi parleremo di un super lago sotterraneo in Veneto. Intanto ci diamo un'altra bella scossa, perché altrimenti ci ammorbidiamo e questo non va bene.

0: Perché mi avevi detto che eri andato in Versilia mentre invece sei andato a fare i selfie dietro casa mia? Ma dai, I don't want you to.
1: Ragazzi, abbiamo scoperto, perlomeno non sono stato io, è stata un'equipe che lavora per un progetto europeo. Ha scoperto tra Cavarzere, siamo in provincia di Venezia, e Chioggia un lago, pensate, grande quanto il lago di Garda. Si tratta di un lago sotterraneo che è protetto sotto una coltre molto spessa di caratteristiche argillose, e quando c'è molta siccità e il mare praticamente entra nella costa, assolutamente non soffre di influenza dell'acqua marina. 30.000 ettari, la dimensione di questo lago sotterraneo.

0: È il tempo, ragazzi, vola via velocissimo, ormai a nostra disposizione non abbiamo che un quarto d'ora di tempo per regalarvi buona musica e anche qualche altra notizia curiosa. Tra poco vi parleremo di un signore che in Giappone a 90 anni è campione di bodybuilding. Si tratta di Toshizuke Kanagawa, tra poco vi raccontiamo un po' di lui.
1: Ma

È arrivato il momento di raccontarvi la storia davvero incredibile di Toshizuke Kanagawa. Chi è questo signore? Pensate, classe 1936. È sopravvissuto alla bomba di Hiroshima, città nella quale abita e nella quale ha una palestra. All'età di 24 anni ha dovuto riconvertirsi a seguito di un infortunio mentre stava praticando nuoto agonistico, quindi ha pensato bene di dedicarsi al bodybuilding. Ha sfidato personaggi calibratissimi come Arnold Schwarzenegger e Lou Ferrigno, tanto per dirne due a caso, quindi facendo gare in tutto il mondo per Mister Olympia, e all'età di 90 anni ha festeggiato il suo compleanno vincendo l'ennesima gara di bodybuilding. Voi pensate che sia un vecchietto, ma quale? Ha un fisico abbronzato, scolpito, in gran forma. E tra l'altro, qual è il segreto della sua fortuna, della sua longevità, del suo benessere? Allenarsi tutti i giorni, 2 ore in palestra, mangiare vegetariano, non vegano, mangiare vegetariano, tante proteine. Ragazzi, che volete di più? Lui ha detto che vuole praticare bodybuilding fino alla fine dei suoi giorni, anche perché è in ottima salute e non ha agli esami perfetti. Adesso vi lascio con Killing Me Softly per i prossimi 3 minuti, mi sono dilungato anche troppo. Bravo Toshizuke, da seguire.

Ci voleva una canzone allegra come questa del Tullio d'Episcopo Giastao, con la quale prese parte ad un festival di Sanremo dei primi anni 90. Allora ragazzi, l'ultima notizia ve la devo, perché non sempre il crimine paga. Siamo a Parigi, dove tre ragazzi tra i 19 e i 20 anni qualche sera fa hanno pensato di rubare un Audi da 80.000 euro. Peccato che non sapevano che il proprietario avesse un sistema d'allarme satellitare che, attraverso un'applicazione sul cellulare, gli permettesse di vedere dove stava andando la sua vettura. Così l'uomo ha chiamato la polizia, ha raccontato cosa stava succedendo e, praticamente seguendo sul cellulare la traiettoria del veicolo, ha praticamente indicato alla polizia di seguirli. E ad un certo punto, quando l'Audi con i tre ladri a bordo stava per prendere il casello autostradale, gli ha spento il motore, così loro sono rimasti praticamente con l'auto ferma. La polizia è intervenuta, li ha presi, li ha arrestati, e pace e bene. E adesso andiamo con l'ultima di oggi. Lui si chiama Ricky Maltese, nel 1986 ci ha fatto ballare parecchio, dico ci perché c'ero. E vi facevo ballare con questa canzone, Old Night, produzione made in Italy by Time Records di Verona. Ma quante belle canzoni che questa etichetta ha fatto in quegli anni.

0: E con All the Night di Ricky Maltese, ragazzi, abbiamo completato anche quest'oggi la nostra playlist. Io, Marco Mari, vi saluto tutti quanti e vi aspetto alla prossima di Flipper. Ciao!
1: Game over.
2: Hey, this is Bruno Mars.
3: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
4: Art Radio Prima.
5: Art Radio Prima.
4: Tutte le radio hit del momento.
6: In esclusiva per te.
7: More music.
8: We need to warn people.
9: No, è mio. Mamma, guarda.
10: Guarda questo video, fa troppo ridere.
11: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
12: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Bentornati, buongiorno a tutti, bentornati su Pezzi Unici. Io sono Vittorio Aimati e questa è Arte Radio. Oggi lasciamo i sentieri della musica popolare e varchiamo la soglia di un tempio fatto di velluto rosso, di lacrime vere e di una perfezione che brucia, sbarcando nel mondo assoluto e inaccessibile della lirica internazionale. Immaginate la tensione palpabile dentro un grande teatro d'opera, il brusio del pubblico elegante che si spegne di colpo quando si alza il sipario e quell'attesa febbrile che precede il primo istante in cui la voce prende il volo. È il regno dell'impossibile, dove ogni nota non è semplicemente cantata, ogni nota è scavata nelle viscere del dramma umano. Stasera parliamo della Divina, parliamo di Maria Callas. Nata a New York nel 1923 da una famiglia di immigrati greci, i Calogeropoulos, e segnata da un'infanzia difficile e da un rapporto complesso e competitivo con la madre, Maria vive una prima giovinezza di sradicamento e di studio feroce ad Atene, dove il conservatorio diventa la sua trincea ma anche la sua salvezza. È lì che forgia quello strumento prodigioso, unendo una potenza fisica inaudita e un'estensione anomala che le permette di affrontare ruoli diversissimi, considerati a volte incompatibili tra di loro. Il suo arrivo in Italia nel dopoguerra è l'inizio di una rivoluzione copernicana. Non è solo la voce che colpisce, non è solo la voce a colpire, ma la totale dedizione drammatica. La Callas restituisce dignità psicologica e profondità tragica a eroine spesso relegate a figurine di cartapesta. Sotto la guida di registi illuminati e di direttori d'orchestra rigorosi come Tullio Serafin e Luchino Visconti, la Scala di Milano diventa il suo regno assoluto. Interpreta Norma, Medea, La Traviata, Lucia di Lammermoor, Anna Bolena, ridisegnando i confini stessi dell'interpretazione teatrale e vocale. Ogni recita è un esame di coscienza, un'offerta sacrificale. Ma la sua vita fuori dalle scene diventa ben presto un romanzo tragico, costantemente esposto al voyeurismo della stampa scandalistica mondiale. La dieta ferrea, che le fa perdere decine di chili trasformandola in un'icona di eleganza ineguagliabile, il matrimonio burrascoso con l'industriale Giovanni Meneghini e poi l'incontro che segna l'inizio della fine della sua pace interiore, l'amore totalizzante, devastante e pubblico con l'armatore greco Aristotele Onassis. Un legame fatto di lusso sfrenato sugli yacht, ma anche di umiliazione pubblica, culminato nell'abbandono definitivo quando Onassis la lascia per sposare Jacqueline Kennedy. Quel colpo spezza qualcosa dentro Maria Callas, accelerando il progressivo logoramento della sua voce, l'abbandono delle scene e il rifugio in una solitudine dorata ma gelida nel suo appartamento a Parigi. E allora, per entrare nel regno della sua arte, per sentire il brivido di quella voce che ha cambiato per sempre il nostro modo di ascoltare il dolore, il nostro modo di ascoltare la bellezza, facciamo spazio alla radio e ascoltiamo un frammento immortale di un'opera straordinaria. Norma di Bellini, Casta Diva.

Bentornati in studio. Eravamo rimasti alle luci crepuscolari di Parigi e alla figura mitica, isolata e ferita di Maria Callas, spentasi prematuramente nel settembre del 1977 a soli 53 anni. Ma la grandezza immensa della Callas non sta soltanto nei trionfi teatrali, nei trionfi mondani o nella perfezione tecnica delle sue esecuzioni. La sua vera grandezza risiedeva nell'aver capito che l'arte non è un passatempo borghese, ma un atto di estrema sincerità e di rischio permanente. Guardava i suoi spartiti come mappe di un naufragio e ripeteva che per cantare bisogna avere coraggio, bisogna accettare di sporcarsi le mani con il fango del dolore umano. E lei lo ha fatto fino in fondo, consumandosi come una torcia accesa a metà tra la gloria planetaria e una solitudine feroce, implacabile, che nessun applauso a scena aperta ha mai potuto colmare. E pensateci bene, quanto siamo distanti oggi da quella radicalità. Viviamo in un tempo che anestetizza tutto, che cerca la perfezione algoritmica, l'autotune dell'anima, la comodità di un'emozione a basso costo che non lasci segni, che non sporchi. La Callas ci ricorda l'esatto opposto, che l'arte, e forse la vita stessa, vale la pena di essere vissuta solo se si è disposti a bruciare, a dare tutto, a non risparmiare nulla. Lei ha dato la voce, ha dato il corpo, ha dato la dignità e alla fine ha dato il cuore, spegnendosi in un silenzio che faceva molto più rumore di qualsiasi palcoscenico del mondo. Gli anni passano, le mode cambiano, i repertori si rinnovano, ma quel profilo da regina greca, quello sguardo fiero e quella voce che sapeva piangere e ruggire restano lì, scolpiti nel marmo della grande bellezza, a ricordarci che i pezzi unici non si clonano, non si imitano, si custodiscono come reliquie di un mondo che sapeva ancora sentire fino in fondo. Il nostro viaggio di oggi termina qui. La galleria di pezzi unici riapre presto, domani alla stessa ora. Io sono Vittorio Aimati, questo è Pezzi Unici. Grazie per essere stati con noi. Buon proseguimento con la programmazione di Art Radio.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.
1: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
2: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
2: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
2: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
3: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
4: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
3: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
4: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
3: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
4: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: fatto per rivederci ancora.
1: Allaccia le cinture, parte il viaggio sonoro più travolgente della radio. Ritmo, notizie, ironia e i migliori successi da cantare. Sintonizzati su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Dove? Su Heart Radio. Tutti i venerdì alle ore 8. Viaggiando Night and Day Radio Show. Il viaggio senza pagare il biglietto.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo di aver.

0: facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: Art Radio. Solo grandi successi.
1: Bentornati al consueto appuntamento con le notizie a carattere locale di Art Radio, in studio Roberto Tibaldi. Latina, controlli antiriciclaggio in un compro-oro, attività sospese e sanzioni fino a 244.000 euro, gli accertamenti della Guardia di Finanza e non attività del capoluogo per la verifica del rispetto degli obblighi del settore. Incidente sul lavoro in centro operaio cade da un'impalcatura mentre lavorava. In campo per la prevenzione 650 screening, visite e consulenze gratuite offerte dalla ASL. Controlli a tappeto nel settore carburanti, sequestrati 16.000 litri di prodotto non conforme. Con il braccialetto elettronico insegue la ex, ubriaco e armato di coltello. Alessandro Lanzi muore a 37 anni, il più grande gesto di solidarietà, donati 7 organi. Truffa sventata dalla polizia, la donna stava per consegnare tutto il suo oro a un finto carabiniere. Miele non tracciato, prodotto e venduto senza autorizzazione, scatta il sequestro. Truffa da oltre 10.000 euro, assolto un dirigente medico. Naturalmente, per tutte le altre notizie è possibile visitare il sito. Frosinone. Ultimatum di Mastrangeli alla maggioranza. Entro venerdì alle 18 in nome del presidente o mi dimetto. Riunione del capogruppo di maggioranza dopo le dimissioni presentate al prefetto dal sindaco. San Cesario baciata dalla fortuna. All'otto vinti oltre 13.000 euro con una giocata in via Colle del Noce. La vincita è arrivata nell'estrazione di sabato 3 ottobre della più alta registrata nei fine settimana. Colleferro, residenti di Via di Vittorio esasperati, dopo l'ordinanza non è cambiato nulla, siamo appunto a capo, a pochi giorni dall'ordinanza firmata dal sindaco Calamita per limitare la vendita di alcolici e tutelare la quiete pubblica. Stellantis e Cassino Plente si ferma ancora, 4 giorni di stop e la Wilme basta voci, servono certezze sul futuro. Fiuggi ruba un decespugliatore agli operai che curano il verde pubblico incastrato dalle telecamere. L'attrezzo era stato lasciato incustodito per pochi minuti durante i lavori lungo una strada della città. Viterbo, Vespa, Velutina nella Tuscia, primo avvistamento nel Lazio del calabrone asiatico che preda le Alpi, minaccia gli alveari. Gli apicoltori in allerta, necessario attivare un piano di monitoraggio. Lite in un condominio finisce con l'aggressione ai carabinieri, 2 gli arresti. Fumo da sotto al treno invade le carrozze, passeggeri fatti scendere ad Orte. Giulio Gemino, lo chef, è trovato morto in casa a 53 anni, dramma a Piano Scarano, non c'è stato nulla da fare, grande appassionato di disco, faceva parte del club FBA di Viterbo. Ebbene è tutto con le notizie di Art Radio a carattere locale, l'appuntamento a domani. È possibile visitare per approfondimenti il sito www.artradio.it.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 214 Maria e Isola Casamari è attiva una riduzione di carreggiata di circa 1,5 km in entrambe le direzioni, tra lo svincolo per la stazione di Cartiera e lo svincolo per via Casilina in provincia di Frosinone. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attiva una riduzione di carreggiata di 400 metri circa, in corrispondenza dell'intersezione con via Armando Vona in località Valle Fioretta, in entrambe le direzioni, in provincia di Frosinone. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in direzione Porto d'Ascoli tra gli svincoli di Ponte Buida e di Rocca Sinibalda in provincia di Rieti. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio?
6: semplice www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Vuoi dare forza, stile e valore alla tua casa? Scegli il massimo. Scegli Frasca Legnami Alariano, specialisti assoluti nella lavorazione del legno massello di castagno certificato. Selezioniamo solo il legno migliore, nel pieno rispetto dell'ambiente e con tagli sostenibili. Frasca Legnami progetta e realizza elementi strutturali per tetti, portici, gazebo, staccionate e recinzioni. Strutture indistruttibili fatte per durare. La Frasca Legnami è certificata PEFC, gestione e garanzia forestale sostenibile, per la tutela dei boschi e la tracciabilità della filiera foresta legno e carta. Inoltre potrete trovare legna da ardere di castagno e quercia a partire da 12 euro. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito. Frasca Legnami è a Lariano, in via Roma 245. Chiamaci allo 06 96 47 648 o visita il sito www.frascalegnami.it. Frasca Legnami, dove la natura diventa struttura.
1: Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
2: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica, alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
1: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
2: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di via Roma 125 a Lariano.
1: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana, l'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
3: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
1: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda. Noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
3: Siamo a Lariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
1: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoariana@importexport.gmail.com. Globo Ariana. Un investimento che dura nel tempo.
0: Il ritmo della passione incontra l'eleganza della tradizione. Benvenuti al ristorante La Quercia a Lariano. Non è solo una cena, è un'esperienza sensoriale pura. Ingredienti d'eccellenza, sapori decisi e un'atmosfera esclusiva pensata per chi non si accontenta. Dagli antipasti gourmet alle specialità della nostra terra, ogni piatto è un'esplosione di energia, stile e autenticità. Che sia un incontro d'affari, una serata speciale o il piacere di stare insieme, scegli l'eccellenza. Ristorante La Quercia. Ci trovi nel cuore di Lariano, in piazza Sant'Eurosia 29. Alza il livello della tua serata. Prenota ora il tuo tavolo al numero 348-67-20-299. Ristorante La Quercia. Il gusto si fa spazio, l'eleganza si fa notare.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci a portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro. Ricordo

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

Puoi ascoltare anche tu Art Radio. Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Ciao amici di Heart Radio, sono Yub DJ. Ogni mercoledì vi aspetto alle 10 con il mio programma Time Machine. Ogni settimana faremo un viaggio diverso, rigorosamente mixato all'interno dei decenni e dei generi musicali. Non potete assolutamente perdervelo, quindi vi aspetto mercoledì alle 10 su

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodub@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Ciao amici di Artradio, andiamo a leggere cosa dicono le stelle. Ciao amici di Artradio, andiamo a leggere cosa dicono le stelle. Oroscopo della settimana. Acquario creativo, Scorpione emotivo. E il Leone. Non disperdere le energie. Il ritmo rallenta, dando la possibilità di osservare con maggiore attenzione ciò che accade intorno, dando maggiore spazio a nuove prospettive. La settimana si apre all'insegna dell'organizzazione e delle responsabilità, per poi favorire intuizioni, confronti e occasioni di cambiamento, fino a un weekend più leggero e movimentato. È il momento di rivedere alcune priorità e lasciare spazio a soluzioni diverse dal solito. Tutti i segni cardinali, Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno, vivono una settimana intensa. Sarà importante distribuire con attenzione energie. I segni fissi, Toro, Leone, Scorpione e Acquario, sono costanti e affrontano gli ostacoli senza perdere di vista gli obiettivi personali. I segni mobili, Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci, si distinguono per capacità di adattamento e intuito, utili per gestire senza problemi cambiamenti repentini. Chi è favorito? Toro. Ritrovi una piacevole concretezza e riesci a dare forma a progetti rimasti in sospeso. Procedi con sicurezza sul lavoro e ritrovi maggiore serenità anche nei rapporti personali. Sagittario. La curiosità ti spinge verso ambienti nuovi e incontri stimolanti. Percorri le strade inesplorate senza paura. Acquario. Una buona dose di creatività ti permette di distinguerti e di proporre idee originali. Gli altri riconoscono il valore del tuo contributo. Cancro. Risolvi situazioni complesse dopo un periodo di tensione. Puoi finalmente recuperare tempo ed energie da dedicare a ciò che ti fa stare bene. Chi è in equilibrio? Ariete. Oscilli tra momenti impulsivi e fasi più lente. Con prudenza, riuscirai a evitare decisioni affrettate che rischiano di allontanarti dai tuoi obiettivi. Vergine. Riesci a mettere ordine nelle priorità senza lasciarti coinvolgere dalle distrazioni. Continua così. Leone. Hai voglia di muoverti e socializzare. Non esagerare. Prova a mantenere un ritmo sostenibile che non ti faccia disperdere energie preziose. Pesci. Il tuo intuito ti permette di cogliere dettagli invisibili agli altri. Usa la tua sensibilità per distendere situazioni complesse. Chi fa fatica? Gemelli. Guarda un obiettivo alla volta e rimanda ciò che non è urgente. Usa la tua creatività per sciogliere nodi importanti. Comunica con sincerità. Scorpione. L'emotività è difficile da gestire e influenza il tuo umore più di quanto vorresti. Concediti il tempo necessario per capire cosa vuoi davvero. Bilancia. Il desiderio di accontentare tutti rischia di prosciugarti. Stabilisci con chiarezza i tuoi limiti e non rimandare le scelte importanti. Capricorno. La pressione degli impegni rischia di aumentare verso la fine della settimana. Organizzati in anticipo e non trascurare le pause necessarie per recuperare lucidità. Ed è tutto per questa settimana. Vi diamo l'appuntamento alla prossima. Un grande abbraccio dalle stelle. Un bacio dalla vostra Amy.
1: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
2: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
1: Artradio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
2: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
1: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
3: Bentornati al consueto appuntamento con le notizie a carattere locale di Artradio, in studio Roberto Tibaldi. Latina, controlli antiriciclaggio in un compro-oro, attività sospese e sanzioni fino a 244.000 euro, gli accertamenti della Guardia di Finanza e un'attività del capoluogo per la verifica del rispetto degli obblighi del settore. Incidente sul lavoro in centro operaio cade da un'impalcatura mentre lavorava. In campo per la prevenzione 650 screening, visite e consulenze gratuite offerte dalla ASL. Controlli a tappeto nel settore carburanti, sequestrati 16.000 litri di prodotto non conforme. Con il braccialetto elettronico insegue la ex, ubriaco e armato di coltello. Alessandro Lanzi muore a 37 anni, il più grande gesto di solidarietà, donati 7 organi. Truffa sventata dalla polizia, la donna stava per consegnare tutto il suo oro a un finto carabiniere. Miele non tracciato, prodotto e venduto senza autorizzazioni, scatta il sequestro. Truffa da oltre 10.000 euro, assolto un dirigente medico. Naturalmente, per tutte le altre notizie, è possibile visitare il sito. Frosinone. Ultimatum di Mastrangeli alla maggioranza. Entro venerdì alle 18 in nome del presidente o mi dimetto. Riunione del capogruppo di maggioranza dopo le dimissioni presentate al prefetto dal sindaco. San Cesario baciata dalla fortuna. All'8 vinti oltre 13.000 euro con una giocata in via Colle del Noce. La vincita è arrivata nell'estrazione di sabato 3 ottobre della più alta registrata nei fine settimana. Colleferro, residenti di via di Vittorio esasperati, dopo l'ordinanza non è cambiato nulla, siamo appunto a capo, a pochi giorni dall'ordinanza firmata dal sindaco Calamita per limitare la vendita di alcolici e tutelare la quiete pubblica. Stellantis e Cassino Plant si ferma ancora, 4 giorni di stop e la Wilme, basta voci, servono certezze sul futuro. Fiuggi ruba un decespugliatore agli operai che curano il verde pubblico incastrato dalle telecamere. L'attrezzo era stato lasciato incustodito per pochi minuti durante i lavori lungo una strada della città. Viterbo, Vespa Velutina nella Tuscia, primo avvistamento nel Lazio del calabrone asiatico che preda le Alpi, minaccia gli alveari. Gli apicoltori in allerta, necessario attivare un piano di monitoraggio. Lite in un condominio finisce con l'aggressione ai carabinieri, 2 gli arresti. Fumo da sotto al treno invade le carrozze, passeggeri fatti scendere ad Orte. Giulio Gemino, lo chef, è trovato morto in casa a 53 anni, dramma a Piano Scarano, non c'è stato nulla da fare. Grande appassionato di disco, faceva parte del club FLV di Viterbo. Ebbene, è tutto con le notizie di Arte Radio a carattere locale, l'appuntamento a domani. È possibile visitare per approfondimenti il sito www.arteradio.it.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno.

0: Trasformarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori sociosanitario, beauty e amministrativo, docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietra San Nibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di DEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
2: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
1: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da DEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
2: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
1: Buon cibo,
2: bevande di qualità e zero pensieri.
1: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
2: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
1: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797.
3: Ciao a tutti amici, sono Pierfrancesco Esposito e vi aspetto su Art Radio ogni sabato alle 10 con Scappati in Casa, il programma con tanta bella musica, con le notizie più virali dei social e poi come può mancare il nostro gioco, l'identikit di Scappati in Casa e poi ancora la classifica, l'oroscopo, quindi 12 segni dal peggiore al migliore della settimana. Questo è molto altro solo su Scappati in Casa. Un abbraccio, vi aspetto, ciao!

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio. Let's go.

0: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.
1: Benvenuti amici di Art Radio ad un nuovo appuntamento con Art Radio Vintage. L'artista di oggi è Scialpi, pseudonimo di Giovanni Scialpi, nato a Parma il 14 maggio 1962, ed è un cantante, attore e personaggio televisivo italiano. Ha avuto un periodo di grande celebrità, soprattutto durante gli anni 80, in particolare fra un pubblico giovane con i brani Rock and Rolling, Cigarette and Coffee e No East, No West. Ha vinto in coppia con Scarlett, autrice del brano originale Lion Day, il Festival Bar del 1988 con Pregherei. Negli anni 90 ha avuto una grande crisi artistica, seguita da un breve periodo di lontananza dalle scene. Scoperto da Franco Migliacci, che nota in lui un potenziale e decide di produrlo. Scialpi esordisce a fine estate nel 1983 con il singolo Rock and Rolling e il relativo video tra i più curati dell'epoca, dalle atmosfere post-atomiche. Il brano ottiene un ottimo successo e vincendo nella sezione disco verde del Festival Bar del 1983 e facendo diventare Scialpi un idolo dei giovanissimi, grazie anche ad un look particolarmente efficace studiato con Guido Arani e Marco Convertino. Subito dopo esce il primo album East Tensioni, sempre curato da Migliacci, che contiene tre brani scritti da Mango come L'Io e Less, La romantica Mi manchi tu, è una reinterpretazione di Nero e Blu di Mango dall'album È pericoloso spoggersi. Ottiene riconoscimento come rivelazione dell'anno attraverso l'ambito Telegatto TV di Sorrisi e Canzoni. Nel 1984 esce il singolo Cigarettes and Coffee, un lento d'atmosfera da lui scritto all'età di 14 anni che consolida il suo successo, con cui arriva secondo al Festival Bar del 1984. Il brano sarà in seguito oggetto di una cover da parte di Mina nell'album Sorelle Lumière. In contemporanea al singolo esce anche il mini album Animale, che contiene Ti piacerà e Notturno, quest'ultima inserita nella colonna sonora del film Vacanze d'estate. Nel 1986 Scialpi partecipa al Festival di Sanremo con un pezzo dalle sonorità Technopop intitolato No East, No West, che nella classifica della Kermesse si fermerà al 16° posto, ma otterrà un ottimo successo di vendite, anticipando l'uscita del terzo album Scialpi durante l'estate del 1986, che lo vede nuovamente fra i protagonisti del Festival Bar. Il cantante promuove Cry, La voce dentro. L'anno successivo torna al Festival di Sanremo del 1987 con il brano Bella a metà, che non ottiene il successo sperato. Nel 1988 esce il singolo Pregherei, cantato in duetto con Scarlett, che diventa il successo dell'estate e gli fa vincere in coppia con la cantante inglese il Festival Bar del 1988. L'album da cui è tratta O morso e via porta Scialpi nella top 10 degli album più venduti in Italia, grazie anche a brani quali Cani sciolti, Da bambino solitario, anche questa è rotazione a Festival Bar. Il 1 aprile nel 1989 registra assieme a molti altri artisti il 45 giri per Te Armenia, il cui ricavato viene interamente devoluto alla ricostruzione della regione asiatica colpita da un forte sisma nel dicembre del 1988. Nel 1990, insieme alla collega Sabrina Salerno, è nel cast della trasmissione Ricomincio da due, condotta da Raffaella Carrà. Nel 1982 la scelta del pezzo portato a Sanremo è una nanna e poco felice, e perciò viene eliminato durante la prima serata. Anche l'album 360 gradi, che uscirà a ridosso del festival, non otterrà che tipi di consensi. Per Scialpi inizia un lungo periodo di declino artistico dal quale non riuscirà più a riprendersi del resto degli anni a venire. Bene, a questo punto è il momento di farvi ascoltare una delle più belle canzoni di Scialpi. Noi vi diamo l'appuntamento a domani con Art Radio Vintage. Da Roberto Tibaldi è tutto e buona continuazione con i programmi di Art Radio. Sono...

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Art Radio. La storia continua.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Francis Alsen, 82 anni, ha vinto il premio Nobel per la fisica 2026 per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Nato in Belgio nel 1944, lavora negli Stati Uniti alla University of Wisconsin-Madison. Il premio Nobel gli è stato assegnato per i suoi contributi decisivi all'esperimento IceCube, il più grande osservatorio per i neutrini del mondo. Si trova tra i ghiacci dell'Antartide e nel 2018 è riuscito a catturare le particelle inafferrabili che arrivano dal cosmo e che attraversano la materia senza lasciare traccia. Esperti hanno spiegato che grazie a questa scoperta, inseguita in tutto il mondo per decenni, le ricerche di Alsen hanno gettato le basi per un tipo di astronomia completamente nuovo.
2: Caro carburante, le accise sul gasolio rincarano oggi di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASEMEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extra gettito IVA per ridurre le accise. Eni precisa che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse. Pertanto il costo del gasolio della società energetica sale a 2,19 centesimi e a 2,25, mentre quello della benzina rimane a 1,99 centesimi.
3: Tre persone sono rimaste uccise e tre ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhzhia sotto controllo russo. Lo ha riferito il capo dell'amministrazione filorussa Eugeni Balinski. Intanto alcuni droni hanno colpito due navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero, lo annuncia il governo di Sofia spiegando che una delle navi è affondata. Entrambe sono state colpite nella zona economica esclusiva della Bulgaria.
2: Due uomini di nazionalità georgiana hanno provato a imbarcarsi su un volo per Tel Aviv esibendo due passaporti falsi. È successo all'aeroporto Marconi di Bologna nella serata di lunedì. I due sono stati fermati dagli agenti della polizia di frontiera che hanno riscontrato irregolarità nei documenti di viaggio. Su questi ultimi era indicata la falsa nazionalità israeliana. Dalle prime informazioni sembra che i due non avessero precedenti di polizia alle spalle, ma sono in corso accertamenti.
3: 12 persone sono state denunciate dai carabinieri per il fitto lancio di oggetti che ferì un giovane arbitro al termine di una gara disputata a Casamicciola Terme sull'isola di Ischia. Lo scorso 26 settembre un mattone lanciato da un tifoso ha colpito alla tempia l'arbitro della partita tra l'Acqua Ameno 2013 e Real San Giovanni Frattaminore. Il direttore di gara fu soccorso dal 118 e rifiutò il trasporto in ospedale. I carabinieri di Casamicciola hanno raccolto le immagini di videosorveglianza registrate nello stadio e quelle proiettate sui canali social delle due squadre.
2: Lo sport del 2026 di Jannik Sinner si chiude con la vittoria a Wimbledon lo scorso 12 luglio. Lo ha comunicato lo stesso numero uno al mondo, che ha scelto di continuare la terapia conservativa al ginocchio destro dolorante da oltre 3 mesi. Così tornerà in campo soltanto nel 2027. Sinner salterà il torneo di Vienna, quello di Parigi, il torneo di esibizione del Six Kings Slam, le ATP Finals e la Coppa Davis. A questo punto è solo questione di tempo per il sorpasso in classifica da parte di Zverev.
3: Per il momento è tutto, al prossimo appuntamento.
4: L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso. Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Art Radio sei tu il protagonista.

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il martedì alle 8 su Art Radio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

lasciarsi tutto indietro, un vuoto che non si riempie mai, e buttarsi dentro se stessi senza considerare tutto quello che perderai. Fare tutto il necessario per vivere, soltanto vivere, per un solo momento, senza perfezione e senza difetto. Esistere in un tempo bugiardo, assassino, amato, invecchiato, e buono quanto il vino. Lasciarsi tutto alle spalle e cadere nel sogno che trattiene le mani e il respiro come fosse un uomo. Sorride nel mentre ti taglia il viso a metà e vorresti scappare lontano, ma ti muovi con difficoltà. Hai capito che i sogni che fai sono la vita che impari a schivare, e la vita che vivi ogni giorno è quella che vorresti evitare. Ma per quanto puoi andare lontano, altrove, disperso,

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.
1: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
2: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
1: E per i vostri amici a quattro zampe. Una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
2: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci a Lariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
3: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
4: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelot, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
3: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
4: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
3: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
4: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
5: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura e quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

donna, prima della prima volta, prima della prima droga, prima della prima idea, prima del mio vero amico che l'ho visto andare via, prima di essere partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

continui a farmi, com'è che continuo a farmi, prima di essere scontato o di essere scordato, prima di essere qualcuno che vuole essere ascoltato, prima che tu faccia un post, prima che controlli like, prima che tu dia potere agli altri su quello che fai, prima di mettere i vestiti dell'amore, di esserne investiti, di crescere aggressivi. Chi siamo?

0: Radio.
1: No, è mio! È mio! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
0: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di IEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
2: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
0: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da IEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
2: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
0: Buon cibo,
2: bevande di qualità e zero pensieri.
0: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
2: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
0: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: Tutti amanti della musica, siete pronti per un venerdì indimenticabile? Qui su Art Radio, preparatevi a ballare, a sognare e lasciarvi trasportare dall'energia. Art Radio presenta la Club Chart. Ogni venerdì mattina alle 10 con Corrado Medica DJ, la classifica dance più potente d'Italia.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 214 Maria e Isola Casamari è attiva una riduzione di carreggiata di circa 1,5 km in entrambe le direzioni, tra lo svincolo per la stazione di Cartiera e lo svincolo per via Casilina in provincia di Frosinone. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attiva una riduzione di carreggiata di 400 metri circa in corrispondenza dell'intersezione con via Armando Vona in località Valle Fioretta in entrambe le direzioni in provincia di Frosinone. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in direzione Porto d'Ascoli tra gli svincoli di Ponte Buida e di Rocca Sinibalda in provincia di Rieti. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344 56 53 899 oppure scrivi artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
3: Attention!
4: Attention!
5: May I have your attention, please?
6: Free music, please.
7: Pomeriggio time con Pietro Gaeta.
8: Buon martedì a tutti voi, 29 settembre 2026. Ciao a tutti da Pietro Gaeta. Oggi si celebra la giornata mondiale del cuore, World Heart Day, una campagna promossa per sensibilizzare sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari. Questo è Pomeriggio Time, io sono Pietro Gaeta, in arrivo c'è la nuova di Cesare Cremolini, Paparazzi.

Amateur, il suo nuovo album che dovrà uscire il 23 di ottobre, e Cesare Cremonini in questo brano segna una netta svolta stilistica per il cantautore bolognese, con un sound più grunge e più rock. Poi farà anche delle date nei palasport, negli stadi. Già ne avevamo parlato la settimana scorsa, se non erro, però ne parleremo ancora.

0: David Guetta ha appena suonata qui al Pomeriggio Time e questa canzone David Guetta l'ha testata per mesi durante i suoi DJ set, fino a quando è arrivato al Tomorrowland, l'ha suonata, ha sentito il boato e allora, ragazzi, ha deciso anche di pubblicarla. Questa canzone nasce un po' mescolando anche la nostalgia dei classic club music con l'energia dei moderni dance floor.
1: Stai ascoltando Pomeriggio Time con Pietro Gaida. Pomeriggio Time.
2: Arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.

0: Eugenio in via Gioia, ciao bella Italia, con la realizzazione, la collaborazione con il piccolo coro dell'Antoniano. A novembre Eugenio in via Gioia saranno in tournée, gireranno un bel po' di club. Inoltre il gruppo ha già annunciato un grande evento, quello del 5 maggio 2027, quando saliranno per la prima volta all'Unipol Forum di Assago, Milano.
1: Disco, disco, time.

0: nuova per Miley Cyrus, Let's Get Married, appena ascoltata qui al pomeriggio time. In arrivo c'è anche Troye Sivan, è un disco questo straordinario, ha miscelato un bel po' di canzoni, la canzone si intitola semplicemente Port.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the

0: party on the way to the party.
1: Pomeriggio time.
2: Per i prossimi minuti avvolgete i vostri ricordi.
3: History, la musica del passato.
4: Le canzoni del passato le suoniamo qui al Pomeriggio Time.
5: Dal 1990, dalle notte magiche, Italia 90, Nino Buonocore cantava Scrivimi.

Questa è Art Radio. Stai ascoltando

0: Parlando ancora di musica nuova, c'è Terry in diretta con me. Ciao Terry, benvenuta.
1: Buonasera.
0: Allora Terry, c'è questo tuo nuovissimo singolo Amma Kalea, non so se l'ho pronunciata bene. Com'è nata questa canzone, Terry?
1: È nata perché mi piace tantissimo la musica africana. Poi frequentavo una scuola dove c'erano dei ballerini, dei danzatori africani, quindi ero incantata. Quindi è nata questa canzone. Anche posso spiegare che cosa vuol dire Amma Kalea?
0: Sì, come no, come no.
1: Amma dalla cultura afro-indiana significa madre. Kalea significa luce, luce brillante. Okay. È un termine positivo.
0: Ok.
1: Dunque, quindi questo è un inno alla gioia, questa canzone.
0: Bello. Già che c'è un inno alla gioia in questa canzone, già è bellissima, perché attualmente si ascoltano sì belle canzoni, però delle volte sono anche un po' troppo malinconici. Ecco. Allora volevo capire se c'era un progetto in corso.
1: Sì, sto registrando a mano i brani, prossimamente esce l'EP. E quindi sì, sto lavorando sui brani nuovi, ogni tanto ne pubblico il singolo, anche perché io mi produco anche da sola.
0: Ah, ho capito, ho capito. Io so che tu nella tua vita nel 2024, no, anzi, sì, nel 2024 sei stata a Buenos Aires a presentare il tuo singolo, prima in Argentina e poi in Italia, vero?
1: Sì, questo singolo è uscito tra la comunità dei calabresi nel mondo, degli italiani nel mondo, a Buenos Aires e poi in Italia.
0: Perché hai deciso proprio di fare così, Terry?
1: Sì, mi piace l'idea di fare questa musica per gli italiani nel mondo.
0: Ah, okay.
1: Poi comunque il brano successivo l'ho fatto in italiano. Mi hanno detto, guarda, forse è meglio che canti in italiano.
0: No, dai. Anche in un'altra lingua c'è anche un po' più di internazionalità.
1: Mi sa che a Magalea la traduco, la farò anche in spagnolo, mi sa che è più bella.
0: Dai.
1: Questo brano è etnico.
0: Boh, guarda, io ti propongo anche di farla in dialetto calabrese. Perché...
1: No, c'è questo brano, il brano precedente, Mare Libero, che ha un po' l'inflessione calabrese.
0: Okay.
1: Dove dice un mare libero, un mare bello.
0: Ok, hai messo anche un po' hai messo anche un po' d'anduia dentro a questa canzone oppure no?
1: Parlando con una vegana.
0: Lo so. Ah, sei vegana, scusami.
1: Ma no, comunque io la regalo. Tutte le volte che io scendo in Calabria sono costretta a portare le cose calabrese agli amici, eh.
0: Ah, ok.
1: Me li chiedono, devo portare.
0: Ok, tra linguizia.
1: Gliela porto pure a Anduia, gliela porto la crema di peperoncino.
0: Ok. Che è buonissima, ragazzi.
1: A me piace tanto.
0: È buonissima. Ok, Terry, allora diamo anche i contatti per metterci in contatto con la tua musica?
1: Sì, sta su Spotify, Instagram, Facebook, YouTube. A breve uscirà anche il videoclip di Amma Kalea.
0: Ok, adesso noi ce la andiamo ad ascoltare, Amma Kalea. Ciao Terry, un abbraccio.
1: Buona serata, grazie.

0: Stai ascoltando Pomeriggio Time con Pietro Gaiva. Pomeriggio Time.
1: Arriva, arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
2: Mettimi le ali, Michelangelo.
3: Ma c'è tipo il suono di sta sigaretta.
2: Lo spacco, mettimi le ali, Michelangelo.

0: sottogonna Blanco Michelangelo. Ecco, finalmente si ascolta anche la sua canzone. Questa canzone è proprio una canzone fantasma, è stata inizialmente caricata su SoundCloud nel 2020 e poi l'artista Blanco ha deciso che questa canzone doveva arrivare alla luce, a tutte le radio, a settembre 2026.
1: Chiedo spesso se tu sei felice come me,

0: Ma l'originale di questa canzone era il 2015, il brano è stato scritto proprio da Herman Mehta e Chiara Galeazzo ha detto: ma perché non facciamo una nuova versione insieme? Ed eccola qui, straordinario, Chiara Galeazzo, Herman Mehta, appena ascoltate qui al Pomeriggio Time.
1: Pomeriggio Time, per i prossimi minuti avvolgete i vostri ricordi.
2: History, la musica del passato.
1: Le canzoni del passato le suoniamo qui al Pomeriggio Time.

0: Questa è Art Radio.
1: Ti facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
2: Tempo?
3: Pomeriggio time.
4: Pomeriggio time, tutta un'altra musica.

Fa caldo. Quante volte l'abbiamo detta questa frase che abbiamo sudato anche l'acqua del battesimo durante gli ultimi 3 mesi? Ebbene, il caldo è quasi accantonato, visto e considerato che siamo quasi in autunno, e dunque già si fanno le previsioni come sarà l'inverno. Allora, vi dico che l'intelligenza artificiale hanno fatto un paio di domande e hanno detto che l'inverno sarà nella media di 2 più 3 gradi rispetto allo scorso anno. Però, ragazzi, tranquilli, non è che fa quel caldo fuso, tranquilli. E diciamo che questo inverno sarà molto, molto, molto, molto mite.

A Roma c'è l'effetto Oasis negli hotel, perché sono raddoppiati gli hotel e ci sono anche le camere già bloccate. Dunque, ragazzi, a Roma già c'è l'effetto Oasis.

pomeriggio time. Allora, vi porto in India, dove hanno legato un operatore telefonico, una folla inferocita ha legato un operatore telefonico perché la 5G non prendeva. L'episodio è avvenuto proprio giovedì 10 settembre, hanno pubblicato anche sui social le immagini e aggiornamenti del caso. 6 persone però sono state arrestate con l'accusa di sequestro di persona, secondo quanto riportati i media locali. La vittima dell'aggressione è un operatore che era stato inviato sul posto per cercare di capire quale fosse l'origine del disservizio.

0: Pomeriggio Time.
1: Per i prossimi minuti avvolgete i vostri ricordi.
2: History, la musica del passato.
3: Le canzoni del passato le suoniamo qui al Pomeriggio Time.
4: We got it together, didn't we?

0: dal 75 e Barry White, appena ascoltata qui al Pomeriggio Time. Da Pietro è davvero tutto, ragazzi, per oggi. L'appuntamento con il Pomeriggio Time è domani, che è mercoledì. Un beso.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro.

quelli veri e profumati. E la polenta, volemo mette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata Trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità. Proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene. Piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata Trattoria Prati dal 1963. Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa, come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni, www.premiatatrattoriaprati.it.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Il giovedì sera alle 24 su Art Radio c'è Dolce Alice Live. Dolce Alice Live. Intervista. Musica d'altri tempi. Giovialità. Allora ricorda, Art Radio il giovedì alle 24.
2: Vuoi dare forza, stile e valore alla tua casa? Scegli il massimo. Scegli Frasca Legnami Alariano, specialisti assoluti nella lavorazione del legno massello di castagno certificato. Selezioniamo solo il legno migliore, nel pieno rispetto dell'ambiente e con tagli sostenibili. Frasca Legnami progetta e realizza elementi strutturali per tetti, portici, gazebo, staccionate e recinzioni. Strutture indistruttibili fatte per durare. La Frasca Legnami è certificata PEFC, gestione e garanzia forestale sostenibile, per la tutela dei boschi e la tracciabilità della filiera foresta legno e carta. Inoltre potrete trovare legna da ardere di castagno e quercia a partire da 12 euro. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito. Frasca Legnami è a Lariano, in via Roma 245. Chiamaci allo 06 96 47 648 o visita il sito www.frascalegnami.it. Frasca Legnami, dove la natura diventa struttura.
3: Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
4: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica. Alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
3: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
4: Scegli il meglio, Dannibale SRL. Che ti aspetta negli showroom di via Roma 125 a Lariano.
3: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana. L'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
5: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
3: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda, noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
5: Siamo a Lariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
3: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoariana@importexport.gmail.com. Globo Ariana, un investimento che dura nel tempo.
2: Il ritmo della passione incontra l'eleganza della tradizione. Benvenuti al ristorante La Quercia a Lariano. Non è solo una cena, è un'esperienza sensoriale pura. Ingredienti d'eccellenza, sapori decisi e un'atmosfera esclusiva pensata per chi non si accontenta. Dagli antipasti gourmet alle specialità della nostra terra, ogni piatto è un'esplosione di energia, stile e autenticità. Che sia un incontro d'affari, una serata speciale o il piacere di stare insieme, scegli l'eccellenza. Ristorante La Quercia. Ci trovi nel cuore di Lariano, in piazza Sant'Eurosia 29. Alza il livello della tua serata. Prenota ora il tuo tavolo al numero 348-67-20-299. Ristorante La Quercia. Il gusto si fa spazio, l'eleganza si fa notare.

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura e quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro, passato e presente è un angolo di Eden, anche un angolo

pure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, l'odio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della sera brilla.

0: quiero. Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Snap. No, è mio!
2: È mio! Papà,
1: guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Accendi la tua dose quotidiana di bellezza. Le notizie, gli ospiti, l'attualità in tempo reale.
1: Inizia ora la nostra diretta
0: su Art Radio.
1: Resta sintonizzato.

E ciao a tutti gli ascoltatori di Art Radio, io sono Mattia e come ogni martedì dalle 5 alle 6 siamo qui per parlare di cinema. Questo è il mio format, innanzitutto benvenuti per chi è qui per la prima volta su questi canali. Appunto, io sono Mattia, questo è il mio format Chuck Parliamone, e anzi, sia per i più per i veterani ormai che sono qui da con questo 10 episodi, o anche per chi si è collegato per la prima volta e non sa di cosa trattiamo qui, vi do il benvenuto oggi con la prima puntata di una rubrica nuova che porto qui all'interno del mio format. E questa rubrica è nata più che altro anche un po' per variare, perché parlare di cinema è bello. Ho portato 9 episodi in cui ho parlato di 9 film usciti nelle sale, quindi film attuali, però è giusto anche parlare anche di alcuni film che secondo me sono importanti, che siano di qualsiasi tipo, quindi horror, azione, fantascienza, insomma è giusto parlare anche dei film del passato, di quelli che principalmente poi mi hanno preso sempre di più. Quindi ho detto, perché no, creiamo questa rubrica in modo tale che almeno magari possiamo un po' divulgare anche agli altri quello che personalmente a me e Mattia piace, perché magari porto film ogni settimana che siano di qualsiasi tipo ma che sono usciti al cinema, però ecco, magari se può farvi piacere anche un po' sapere cosa piace prettamente a me, o se c'è stato qualche film che più mi ha diciamo plasmato la passione per il cinema, io insomma ve la porto e mi fa molto piacere condividere con voi questa cosa qui. Quindi benvenuti in questo primo episodio di Back in the Days, questa mini rubrica, questa sottorubrica di Chuck Parliamone. E per la puntata di oggi ho deciso di portare praticamente uno dei miei film preferiti, anzi una delle mie saghe preferite, perché per chi non lo sa io sono un patito, un amante dei film horror, e perché già da piccolo io avevo mio padre che insomma mi ha plasmato questa cultura del cinema horror. Lui era un po' più per Fulci, Bava, insomma quell'ondata lì, Romero, ma poi un giorno sicuramente avremo modo di parlarne. Io sono un po' più invece per insomma per la wave, per l'ondata del cinema di inizio anni 2000, però comunque sia mi piace davvero tutto. E oggi ho deciso di portarvi praticamente uno dei miei film preferiti, appunto una delle mie saghe preferite, ed è Solo Enigmista. Oggi parleremo principalmente del film del 2004, ma poi in realtà che è il primo film della saga, perché per chi non sa di cosa stiamo parlando, la saga di Saw è una saga horror che appunto è nata nel 2004 da quel genio di James Wan, e che si porta alle spalle una serie di 10 film. Avremo anche modo ora all'inizio non solo di parlare di questo film, ma di parlare un po' dell'idea del film, come è nato, come è stato messo in scena e del grandissimo successo che ha avuto, perché stiamo parlando di un film che ha avuto un'importanza cinematografica e storica nel mondo dell'horror non indifferente. Parliamo di un film che ora si porta 22 anni sulle spalle, ma che ha mandato avanti poi un'ondata di idee che si sono viste e riviste poi negli anni. Ma il capostipite dello slasher contemporaneo probabilmente è proprio tutto ciò che riguarda Saw e quello che è nato poi da James Wan. Parliamo appunto di un film del 2004, e parliamo di un James Wan giovanissimo, un James Wan che si approccia al mondo della regia e lo fa con un'idea interessantissima, con un budget ridotto, perché parliamo di un film ai tempi fatto con un budget di creazione di $700.000, e al resto ci arriviamo tra due secondi.

0: Radio.
1: Di là tutta gente che da parla di me, capo ti facesse cosa che non faccio mai. Sono pronto a cagnare, si tornasse massimo, si tornasse massimo, non mi mancasse assai. Se è così bella che hai forse, non da meritavo. Strupicciano che mano, un fiore delicato. Tenevo cieli in da luce, ma non lo guardavo. E ci rireva, e ci parlava, e ci innamorava. Se non da ciro fa più forte, ma così si dice. E allora perché tieni a rinde, cosa che non dice? Amore può fa male assai, lascia cicatrice. Perché se non ci spaventiamo, resterà felice.

0: Ed eccoci tornati, ascoltatori di Art Radio. Io sono Mattia e vi do nuovamente il benvenuto qui, come ogni martedì dalle 5 alle 6 sul mio format Chuck Parliamone. Per chi si è collegato ora, vi do anche il benvenuto poi per quella che è oggi la prima puntata della mia rubrica Back in the Days, in cui parliamo, dicevo poco fa, di film del passato, anche per valorizzare soprattutto quelli che sono magari i miei gusti. Quindi oggi parliamo prettamente di ciò che piace a me e non di ciò che esce nelle sale. È un format che porto giusto ogni tanto e quindi nulla, stavo dicendo, la puntata di oggi è su Solo Enigmista del 2004, per la regia di James Wan. E stavo dicendo che è stato un film che poi ha catapultato una marea di generi, soprattutto poi quelli in ambito slasher, e soprattutto il modo di rivedere l'horror, perché se siamo stati abituati, c'è stata un po' l'ondata, per chi non lo sapesse, del cinema slasher e dei serial killer dal 2000 al 2007-2008. Ecco, la cosa incredibile di questo film è che Wan cambia totalmente lo stereotipo del killer e si diverte con le persone, ci lancia totalmente dentro un mondo in cui il serial killer ha una motivazione valida e quasi ti fa provare empatia per Jigsaw, che è il killer, insomma, di questa saga. Dicevo che questo film è stato creato con $700,000 e ai tempi, quindi nel lontano 2004, 22 anni fa, incassò $103 milioni, che è una cifra enorme, soprattutto per quei tempi. Insomma, ultimamente abbiamo visto nel corso degli anni già film che hanno avuto dei budget molto bassi, sempre horror, e che hanno incassato tantissimo. Quest'anno ci sono stati Obsession e Backrooms, ma pensate, 22 anni fa, fare un film con $700,000, incassarne 103 milioni è un qualcosa di enorme. E è sempre stata un po' una saga che ha avuto degli alti e bassi. Io purtroppo parlo da fan, quindi cerco poi di essere oggettivo anche magari quando porterò magari tutta quanta la saga, e ne parlerò, perché oggi mi concentrerò principalmente sul primo film, ma poi parleremo un po' di tutta quanta la saga. Io sono un fanboy, quindi purtroppo non sono molto oggettivo su ciò che riguarda Saw, però mi rendo conto che per chi magari un po' dell'avanguardia degli anni 2000 sa di cosa sto parlando. È una saga che ha avuto molti problemi. Io considero i primi due film, anche i primi tre, diciamo, i più belli. Il primo è un capolavoro, se non l'avete mai visto davvero fatelo, perché è una pellicola incredibile. Poi, andando avanti nel corso del tempo, diciamo che è sempre stata più una saga che ha avuto più bassi che alti. Sono sempre stati molti i film, questi 10 film sono sempre stati fatti con un budget bassissimo e ne hanno sempre incassati tanti di soldi, quindi partorire altri film di questo franchise è sempre stato molto semplice, ma ha avuto, ripeto, anche dei bassi. Io ricordo che arrivai alla visione del settimo film, che ero saturo, perché è una saga che poi ha avuto anche dei problemi a livello di regia, ma anche di sceneggiatura. È una saga che ha fatto delle scelte a un certo punto della sua vita, diciamo, che gli sono state costate care. Non farò molti spoiler, cercherò di evitarne il più possibile, quindi non vi dirò bene il perché, non vi spiegherò moltissime cose riguardanti gli altri film, nemmeno di questo. Cercherò, insomma, di stuzzicare un po' la vostra curiosità, in modo tale che almeno possiate vedere voi questi film passati, sia che l'avete visti, sia che magari ve li siete persi. Però io non vi farò troppi spoiler, non farò come quando commentiamo film usciti nei cinema quotidianamente, magari nelle settimane in cui faccio parte spoiler e parte non spoiler. In questa rubrica cercherò di parlare un po' in maniera molto aperta, come se fosse una chiacchiera da bar, giusto per stimolarvi un po' l'interesse, e magari spero di riuscirci. Ecco, questo è l'obiettivo. In questo film troviamo parecchi personaggi all'interno della pellicola. Troviamo Leigh Whannell, che interpreta la parte di Adam, che è il fotografo. E voi direte, chi è sto fotografo? Contate che la storia dell'uno gira intorno a due uomini. Cioè, il film si apre con una stanza bianca e due uomini incatenati, un morto al centro della stanza e questo morto che tiene in mano una pistola e una videocassetta. Ecco, è qualcosa di incredibile, ma continuiamo tra un secondo.
1: Art Radio.

0: E bentornati amici di Art Radio. Torniamo subito a parlare del nostro solo enigmista del 2004. Ero appunto nelle fasi iniziali della puntata e avevo aperto una piccola parentesi in cui dicevo che in questa rubrica non farò spoiler, o comunque cercherò di farne il meno possibile, e proprio perché sono film passati. E voi magari direste: vabbè, ma puoi fare il contrario? No, perché magari visto che scelgo delle pellicole precise proprio per il mio gusto, magari cerco di invogliarvi a recuperarle, sperando che insomma possano piacervi, e cosa che magari invece, come dicevo, per chi mi segue ogni settimana sa, quando esce magari una pellicola al cinema cerco ogni tanto di dividere la parte spoiler dalla parte no spoiler. Ma in questo caso, quando c'è questa rubrica Back in the Days, di cui oggi è la prima puntata, cercherò di fare in maniera diversa. Ero partito elencando un po' il cast che è presente in questo film, e tra l'altro, ripeto, è un cast che in realtà è molto molto scarno di volti famosi. Dicevo che c'è questo Leigh Whannell che è Adam, Keri Elise che fa il dottor Gordon, l'altro protagonista insieme ad Adam, Danny Glover che fa il detective Tapp, Dina Meyer che invece fa la detective Keri, Tobin Bell, il grandissimo Tobin Bell, che invece all'età di 89 anni, non ai tempi, oggi si trova all'età di 89 anni, continua a fare film, e poraccio, continua ancora a essere additato come Jigsaw, come il killer di questa saga, e che tra l'altro tornerà anche per l'undicesimo film. Ora ci arrivo anche un po' a parlare della gestione della saga, che comunque questo signore Tobin Bell interpreta solo l'enigmista. Monica Potter che fa la parte di Allison, che è la moglie del dottor Gordon, Mackenzie Vega che invece fa la parte di Diana Gordon, la figlia del dottor Gordon e di Allison, e Shuni Smith che è la parte di, insomma, interpreta Amanda, altro personaggio che tra l'altro sarà abbastanza approfondito dal primo film, soprattutto nei primi tre film. È un personaggio che rivedremo molto spesso, e tra l'altro si vede anche nell'ultimo capitolo, che è So Weeks. Prima di introdurvi proprio la vera trama del film, senza fare troppi spoiler, elencandovi un po' di cose che soprattutto mi hanno fatto appassionare a questa saga, vi dico il che cosa effettivamente ha portato di nuovo già nel lontano 2004. Parliamo di un film che, appunto, come dicevo poc'anzi, ha introdotto il modo di vedere un killer in maniera del tutto diversa, perché ci presenta John Kramer, quindi Jigsaw, come un uomo che in realtà viveva una vita normalissima, viveva una vita felice con sua moglie che aspettava un bambino, e insomma viveva una vita tranquillissima di un uomo qualsiasi, solamente che una serie di sventure varie è entrata a far parte della vita di John, prima facendo, in un modo che non vi spoilerò, perdere il suo figlio che era in grembo a sua moglie, prima che, insomma, che venisse partorito, e poi la botta finale è stato insomma il fatto che gli sia stata diagnosticata una malattia, insomma gli è stato diagnosticato un cancro in una fase molto molto avanzata, e quindi i dottori hanno detto che insomma aveva pochissimo tempo da vivere. E che cosa fa? In pratica decide di diventare Jigsaw. Cioè, che cosa significa diventare Jigsaw? Significa diventare un assassino che crea delle trappole, ma non prende persone qualunque, ma segue uno scopo molto preciso. Prende solamente persone che, secondo la sua etica da assassino, stanno sprecando la vita. Quindi prende, per esempio, persone che hanno fatto magari delle rapine, dei tossicodipendenti, insomma tutte persone che stanno gettando la loro vita o che stanno commettendo degli sbagli, e li pone davanti a degli enigmi, ma non sono enigmi tipo quanto fa 2 più 2, no, magari, anzi sti poveri cristiani si ritroveranno al centro di vere trappole mortali che li metteranno davanti a delle decisioni, cioè perdere un qualcosa a loro caro, che può essere tranquillamente una parte del corpo, oppure perdere la vita. E la cosa incredibile che mi ha sempre affascinato di questo franchise è che è proprio l'interpretazione stessa che viene data a questo assassino. Cioè, è un assassino che effettivamente ti dà la possibilità di liberarti. All'interno dei vari film del franchise vedrete, se avrete modo, se vi andrà, farete caso che Saw, Jigsaw insomma, dà sempre il modo alle vittime di salvarsi. È un modo estremo, a volte sì, anzi più si va avanti con i film, dopo vi elencherò anche qualche trappola perché ce ne sono tantissime all'interno dei film, all'interno di queste trappole c'è sempre un modo per salvarsi, solo che sono dei modi abbastanza dolorosi, abbastanza estremi, quindi Jigsaw ti spinge al punto di farti dire ok, sei disposto a lottare per la tua vita, bene, dimostramelo, e quindi attua delle trappole incredibili. Ve le elenco tra due secondi.
1: Art Radio.

Ed eccoci tornati ascoltatori di Art Radio, io sono Mattia e sono qui per il mio format Chuck Parliamone. Ricominciamo subito da dove ci siamo lasciati, che abbiamo ancora un po' di cose da dirci su questo solo enigmista di James Wan dell'anno 2004, e stavo un po' elencando le particolarità del nostro assassino, del nostro Jigsaw, che tra l'altro poi abbiamo anche un po' di cose da dire su questo assassino, perché tra l'altro è iconico, ed è iconico anche a livello di figura in sé per sé, perché magari vedete questo signore, non vi dirò chi è ovviamente, poi lo vedrete, lo scoprirete voi, che magari, insomma, come dicevo poco fa, magari vi riesco anche un po' a togliere un po' la curiosità, magari vi riesco a far scoprire anche questo film, almeno me lo auguro. Comunque vedrete questo signore molto calmo, quasi un po' l'Hannibal Lecter, molto metodico, è sempre un passo avanti alla polizia, è sempre un passo avanti nelle indagini, non riesce mai a farsi beccare, o se si fa beccare perché lo vuole lui, e questa cosa è incredibile, sta sempre un passo avanti a tutti, un passo avanti alla polizia, e anche nel futuro, anche in momenti in cui lui non sarà presente in certi luoghi, lo respirerete, e questa cosa è un elemento che nel franchise si fa sentire perfettamente, ed è un'altra cosa che io ho sempre amato sia di questo tipo di assassino sia di come Wan poi lo ha costruito nel corso del tempo. Parlando proprio dell'iconicità all'interno dei vari film, anche nel primo si vede, c'è sempre uno sgherro o più sgherri, insomma, che agiscono per questo Jigsaw, per questo solo enigmista, che vengono, che si presentano per prendere, per rubare le vittime con queste maschere da maiali iconiche, ma ancora più iconico il modo in cui poi, dopo essere state prese queste persone, affrontano le prove, perché appena si svegliano, la prima cosa in ogni sfida che c'è nelle trappole dell'enigmista in questi luoghi, tendenzialmente al chiuso ma non sempre, c'è questo televisore che a una certa si accende quando le vittime sono pronte a iniziare il gioco, ed è la prima cosa che c'è è Billy. Billy è l'altro

0: alter ego di Jigsaw è questo pupazzo che ogni tanto si vede entrare con questa biciclettina che fa anche ridere, ma vi posso assicurare che per le vittime che sono lì fa tutto tranne che ridere, e dice, insomma, racconta un po' il motivo perché sono lì, magari appunto come dicevo prima, una persona che ha fatto un torto, ha rubato una signora anziana, un tossicodipendente, appunto una persona che sta bruciando il dono della vita. Billy, questo alter ego di Jigsaw, gli dice: tu sei qui per questo motivo, fammi vedere se tu apprezzi davvero il dono della vita. Vivi o morire, a te la scelta. Ogni volta si chiude così, il televisore si spenge e parte la sfida. E anche questa è una cosa iconica che poi viene portata avanti nei film, anche in Spiral, che tra l'altro è, diciamo, il nono film della saga, perché dovete sapere che essendo una saga del 2004 ha avuto anche un po' di blocchi, e c'è stato Spiral che è stato, diciamo, il nono film, ma in realtà non si chiama nemmeno Saw, si chiamerebbe Spiral dal libro di Saw. È stato un tentativo di far ripartire la saga, è un film tra l'altro con Chris Rock e con Samuel L. Jackson, ma che molti lo amano, molti lo odiano, io sto nel mezzo, mi è piaciuto abbastanza, l'ho apprezzato, ma purtroppo è andato davvero davvero tanto male, e diciamo è sempre ambientato nell'universo di Saw l'Enigmista, con un assassino diverso, un imitatore di Saw, insomma era una buona idea, ma non è andata, soprattutto dopo gli ultimi capitoli finali della saga, che erano stati davvero davvero deludenti, per poi esordire con Saw X nel 2023. È un film che io ho apprezzato tanto, e che è andato tantissimo bene anche a livello di incassi. Stava per uscire l'undicesimo film di questo franchise, ma col tempo è stato interrotto ed è stato ripreso ufficialmente ora, è uscita ora la notizia a settembre del 2026, quindi praticamente ora, che si farà ufficialmente l'undicesimo film del franchise, con il ritorno alla regia di, come James Wan come direttore creativo, e come alla regia tornerà invece Mike P. Nelson, quindi aspettiamo di vedere. Io da fan non vedo l'ora, anche perché Saw X era un film che riprendeva le vecchie origini della saga, e io lo avevo apprezzato, era stato abbastanza criticato, ma io l'ho apprezzato parecchio, e tra l'altro c'è stato anche un po' di problemi con le varie etichette, perché Lionsgate è la casa cinematografica di distribuzione storica di Saw, ma che ha venduto 50% dei suoi diritti anche sulle uscite future alla Blumhouse di Jason Blum e all'Atomic Monster proprio di James Wan, quindi sarà un po' un 50-50. Vediamo se magari questa boccata d'aria fresca per il franchise può essere uno sbocco per una ripartenza alla grande. Io me lo auguro, perché se torna ad essere il Saw che ho conosciuto io quando ero piccolo, non vedo l'ora, sono davvero davvero entusiasta. Ma parlando un po' delle trappole che si vedono all'interno di queste varie saghe, di questi vari film, quali ci sono? Perché io ho parlato di trappole, persone che insomma devono fare delle scelte proprio allo stremo delle forze. Me ne descrivo alcune. In Saw del 2004, quindi in questo primo film, c'è una trappola iconica che indossa un certo personaggio molto molto importante, ma che non vi dico, che è la Reverse Bear Trap, quindi è una maschera per orsi, semplicemente maschera per orsi, cioè un cristiano indossa questa maschera, ha un tempo per trovare la chiave e deve liberarsi, perché allo scadere del tempo questa maschera si chiude, e se si chiude in pratica ti esplode la faccia in mille pezzi, quindi è praticamente una delle più iconiche delle trappole di Saw. Oppure un'altra iconica è in Saw 2, in cui c'è la piscina di Siring, dove un certo personaggio, che ancora non posso dirvi, è costretto a cercare questa chiave per uscire da questa stanza che sta per esplodere, e deve cercare questa chiave dentro questa vasca piena di siringhe, quindi è costretto a tuffarsi proprio dentro questa vasca piena di siringhe, e un dolore cane. Continuiamo tra 2 secondi.
1: Art Radio.

0: eccoci tornati ascoltatori e amici di Art Radio. Riprendiamo subito il nostro discorso su tutto ciò che riguarda il franchise di Saw, ma specialmente sul primo film. Stavo elencando un po' di trappole che sono presenti nel franchise. Ho elencato la trappola più iconica che troviamo nel primo film, quindi la maschera da orso, la trappola da orso, insomma, la piscina di siringhe presente nel secondo film. Tra l'altro piena di siringhe, non solo a livello visivo che possa far male allo spettatore, perché è una scena molto molto forte. Io ricordo che quando la vidi, che ero già un po' più grandino, quella scena ogni volta che la guardo mi vengono i brividi, perché cioè, anche se non la provo io, cioè, è una scena che fa proprio male agli occhi. Ma non è una scena casuale, perché in quel caso troviamo proprio una persona che soffriva di tossicodipendenza, quindi il collegamento con le siringhe, insomma, all'enigmista non scappa mai un dettaglio. Come dicevo poco fa, lui è sempre un passo avanti a tutti e non lo frega. In Saw 3 troviamo una delle trappole più davvero brutali, secondo me forse la più brutale di tutta quanta la saga, anche a livello visivo, ed è la trappola d'angelo. In pratica è una trappola che consiste alla vittima sospesa su questo macchinario che la tiene stretta sulle costole con questi ganci che sono dentro, insomma, dentro lo sterno. Deve cercare la chiave dentro questo brick di acido, e se non prende in tempo la chiave prima che viene sciolta dall'acido, non potrà liberarsi, e a tempo scaduto in pratica il meccanismo si attiva e gli aprirà totalmente lo sterno. Spoiler, indovinate che succede. Fate 2+2, indovinate un po' che succede. In Saw 4 troviamo un'altra trappola dolorosissima, che è la trappola dei capelli. Non è un qualcosa che c'entra con le piastre, amiche donne che ascoltate. Vi assicuro, no. Quella che purtroppo subirà questa trappola è una donna, ma è un meccanismo che, se non viene liberata la persona all'interno di quest'ultimo, in pratica il meccanismo si attiverà e taglierà in pratica dalla testa della vittima una parte di pelle fino a strappargli il cuoio capelluto, quindi una cosa totalmente dolorosa. In Saw 5 troviamo la pendulum trap, quindi la trappola del pendolo, in cui una vittima è sdraiata e c'è questo pendolo che gli oscilla sulla pancia e deve liberarsi in una maniera che non vi sto a dire, ma è dolorosa, deve strapparsi un qualcosa, ma poi vabbè, se ci arrivate vedrete. Oppure in Saw X, perché anche Saw X, nonostante sia un film che inganna molti, perché l'ultimo film uscito di questo franchise inganna molti, è un film che parla di redenzione, parla di fiducia, quindi pare proiettato verso una direzione, no, è violento lo stesso. E in questo film c'è l'aspiratore oculare, cioè in pratica una trappola che Jigsaw si immagina, e la vittima deve liberarsi da questo marchingegno che gli è attaccato agli occhi. Se non lo fa entro tot tempo, in pratica gli vengono aspirati proprio i bulbi oculari, quindi è una cosa tremenda. Quindi sti poveri cristiani devono proprio sbrigarsi. Ecco quindi che cosa intendevo con Jigsaw dà il modo per potersi liberare a ognuno di essi, però a quale condizione, a quale prezzo? È lo stesso prezzo che poi pagano le persone che sono presenti nel primo film, perché come dicevo, Saw 1, questo film di oggi, si apre con Adam, che è un fotografo, e il dottor Gordon, Lawrence Gordon, tutte e due legati appunto da queste catene all'interno di questa stanza, con un morto al centro della stanza che ha un registratore e una pistola. Apparentemente questo morto, appunto, si pensa subito che si sia sparato in testa, perché vediamo che appunto è in una chiara posizione mortuaria in cui si pensa che si sia sparato in testa, e i due si svegliano, i due non si conoscono nemmeno, uno fa il fotografo, uno fa il dottore. Ma i due, anche se non sembra che abbiano molto in comune, vi assicuro che il film è perfettamente in grado di sfamarci mano a mano che va avanti. Sembra più una situazione surreale, ma quando scoprono di essere vittime dell'enigmista, e lo scoprono facendo partire il registratore che ha in mano il morto, sanno che sono in pericolo e sanno che devono uscire da quella stanza. E il nastro dice al dottor Gordon che la sua famiglia è in grave pericolo e che se vuole tornare da loro deve uccidere Adam. Ovviamente è una persona normale, qualsiasi persona normale ci pensa un attimo prima di ammazzare una persona, ma i due sono legati da queste catene. E andando avanti col film, la cosa incredibile è che è proiettato, cioè il film si svolge anche in altri luoghi con alcuni flashback o azioni o momenti che vengono proiettati nello stesso momento in cui i due sono intrappolati in quel luogo, ma l'80% del film è tutto quanto girato all'interno di quelle mura, e vi assicuro che non vi annoierete un secondo, perché i due non avranno nulla in comune, sono in una stanza legati, quindi non è che possono muoversi chissà quanto, ma vi assicuro che il film, attraverso appunto dei flashback, delle azioni che vengono proiettate o fatte nello stesso momento in cui i due sono intrappolati lì, ci daranno degli indizi su effettivamente chi sono questi due, perché il dottor Gordon sì è un dottore, ma per essere lì, indovinate un po', non è una persona pulita, è una persona che si è macchiato di varie cose, ha fatto alcuni sbagli, e Saul lo sa, John Kramer sa perfettamente che il dottor Gordon è una persona che non ha giocato pulito, così come Adam è un fotografo, una persona estremamente sola, ma Adam non è una persona pulita, anche Adam si è macchiato di cose non molto buone, e il loro motivo è chiaro del perché sono lì. E anche i caratteri sono diversi, perché Adam è una persona che all'interno del film ci viene fatto vedere, è una persona molto impulsiva, perde il controllo ogni 2x3, al contrario di Gordon, che invece lì è una persona metodica, cerca di mantenere la calma anche poi in momenti in cui poraccio effettivamente la perderà, perché insomma sarà anche una lotta contro il tempo. E ci vediamo tra 2 secondi.
1: Art Radio.

0: Ed eccoci tornati ascoltatori di Art Radio, riprendiamo subito perché siamo praticamente alle battute finali di questa puntata e stavo un po' spiegando il piano delle vicende poi di quello che è il primo film di Saw, senza appunto fare troppi spoiler così che possiate recuperare il film in caso non l'aveste fatto. E spiegavo del perché poi il dottor Gordon e Adam non sono delle brave persone e del perché poi l'enigmista sa perché le ha prese, ha una motivazione e loro cominciano anche a sapere il perché sono lì e non se lo dicono mai fino a un certo punto. La cosa interessante di questa dinamica è che l'enigmista è intelligente perché durante la pellicola i due, da che non sanno il vero motivo del perché sono lì, cominciano a capire. Sanno che se sono lì c'è un motivo. All'inizio non se lo dicono, poi se lo dicono. Dopo esserselo detti, sanno che uno dei due non uscirà vivo da quella stanza. O magari sì, boh, ma presumibilmente si pensa una certa che uno dei due non ce la faccia. E cominciano ad attaccarsi. Quindi il film ha un ritmo che cambia totalmente dall'inizio alla fine e questa cosa va a progredire, quindi nonostante sia una pellicola che è ambientata in una sola stanza per l'80% del tempo, non ti annoia mai perché vedi cosa queste due persone sono disposte a fare anche sapendo di vivere nella menzogna e sapendo di aver sbagliato. So, tra l'altro, l'enigmista controlla non solo il gioco lì ma controlla anche il gioco fuori, ci sono varie dinamiche appunto che i due sono costretti un po' ad affrontare, Adam a livello lavorativo con il suo lavoro da fotografo e il dottor Gordon a livello lavorativo. Ci sarà una persona che sarà un punto chiave, perché questo film tra l'altro ha un plot twist sul finale che è uno di, a parer mio, forse sarò esagerato, probabilmente sì, lo dico da fan, ma sono convinto è uno dei film a livello cinematografico che ha uno dei plot twist più belli e ben fatti di sempre, perché la gente ai tempi rimase a bocca aperta e devo dire la verità, anche io sono rimasto a bocca aperta ai tempi quando vidi per la prima volta Saw e mi innamorai di questo film proprio per questo. E ovviamente non vi dico neanche questo perché dovete essere voi a rimanere poi stupiti sul divano di casa quando ve lo recupererete. E insomma anche il dottor Gordon rischierà tanto perché appunto l'enigmista gli dice: devi liberarti da questa situazione perché la tua famiglia è in pericolo. E anche al di fuori poi di queste due persone c'è il detective Tapp, il detective Carey, insomma ci vengono presentati altri personaggi. Il detective Tapp è un detective che tornerà anche poi successivamente negli altri capitoli, come la detective Carey. Tapp è uno di quei personaggi che è ossessionato da Saw, è ossessionato dal trovarlo, è ossessionato dalle indagini e anche questa cosa mi è piaciuta tantissimo, perché quando vedi il primo film pensi che sia un detective tra tanti ossessionato dal caso e invece no, andando avanti nei film ci sono più persone che saranno lì pronte a catturare Saw e non c'è una persona che non sia ossessionata da questo caso e tutte quante alla fine al 90%, pur perdendo qualcosa, un qualcuno, tutte perdono al cospetto di Saw. Qualsiasi persona è a capo delle indagini e questa cosa mi è piaciuta tantissimo, perché l'ossessione che c'è pur di sapere questa persona che si maschera, che prende queste vittime e le lascia ammazzarsi attraverso dei giochi, li porta poi nei giochi stessi. Quindi è incredibile come alla fine le persone che sono all'interno di queste pellicole poi entrino nel problema proprio per cause loro e mai poi per causa diretta dell'enigmista. Anche questa cosa mi ha fatto impazzire. Comunque siamo in chiusura di questa puntata, preferisco non dirvi altro, avrei tantissime altre cose da dire, però ecco, insomma, preferisco non dirvi troppo perché appunto voglio che con questa rubrica siate voi a scoprire più che altro il film. Io vi do le nozioni base per magari inculcarvi interesse, però se poi insomma siete voi a recuperare il film Insomma, mi fa piacere. Ah, tra l'altro, ovviamente, potete scrivere anche al 344-565-3899, che è il recapito di WhatsApp di Art Radio. Magari possiamo usarlo anche nella prossima puntata in cui porterò altro, ma potete sempre scrivermi anche così nelle prossime puntate per farmi altre domande, sempre su questo film, toglierci qualche curiosità, farci una chiacchiera su un argomento. Sarebbe una cosa davvero molto interessante anche per, insomma, rimanere in contatto tra di noi, in caso poi avete anche tempo per recuperarvi la pellicola e dirmi: oh Matti, hai consigliato bene, oppure dirmi: no Matti, guarda che non c'è capito niente. Io vi dirò: avete ragione, va bene così, è un rischio, ma vi giuro che me lo accollo, mi va più che bene, ma sono sicuro che andrà bene. Arrivo tra un secondo.
1: Art Radio.

0: E bentornati amici ascoltatori di Art Radio. E chiudiamo qua la puntata, siamo al momento dei saluti. Io che cosa posso dirvi? Posso dirvi che insomma, recuperate Saw, soprattutto il primo, questo del 2004. La puntata di oggi è un po' per farvi capire come saranno poi le altre puntate di questa rubrica Back in the Days, che spero possa piacervi. Spero soprattutto di avervi consigliato bene, soprattutto se magari è il primo vostro approccio all'horror, ma posso assicurarvi, mi ci gioco una mano, metto la mano sul fuoco, che questo film potrà piacervi, perché mischia lo slasher, il body horror, ha un horror più poliziesco, quindi trovate un po' per tutti quanti i gusti, ecco. E poi è la dimostrazione soprattutto attuale che, a parte è un film che non è per niente invecchiato male, anzi nonostante abbia 22 anni alle spalle, ripeto 22, e soprattutto è la prova che si può fare un bellissimo film avendo una scrittura forte, senza, come dico sempre anche nelle varie puntate, senza avere i milioni da investire o altro. Se hai una buona scrittura, una buona idea, un'idea forte e soprattutto una regia valida come quella di Wan, hai fatto bingo. E questo film ne è la prova, perché è praticamente perfetto in tutto, uno dei pochi film che io reputo perfetti in tutto: regia, sceneggiatura e anche e poi una chicca, la fotografia. Prima di salutarvi vi dico l'ultima cosa: la fotografia di questo film, fateci caso, magari poi ce lo sapremo ridire, ma è qualcosa di incredibile. Questo giallognolo mischiato a questi colori tetri, a volte anche sparati, i colori di Saw sono il giallo, è un film giallo, e poi c'è questo contrasto tra colori sparati ultra scuri o zone in cui c'è questa luce che ti cieca, ti fa diventare pazzo. Ma fidatevi, vedete un fotogramma di Saw, li riconoscerete anche i prossimi film senza vedere neanche il titolo di ciò che state vedendo, ve lo posso assicurare. Quindi è iconico anche in questo senso, e non solo la figura del killer che vi ho descritto oggi. Cosa posso dirvi? Vi ringrazio per essere stati qui in mia compagnia, come ogni martedì che mi supportate e sopportate. Ripeto, spero di averci preso, magari ce lo sapremo ridire. Questo era Chuck Parliamone, la decima puntata e la prima puntata di Back in the Days. Io vi saluto, vi ringrazio per essere stati qui in mia compagnia e noi ci vediamo il prossimo martedì, sempre dalle 17 alle 18. Un saluto.
1: Art Radio.
2: Per ascoltare Art Radio puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
3: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Sono 260.000, secondo il sindacato della Confederazione Generale del Lavoro in Francia, i manifestanti scesi in piazza in tutto il paese per la terza giornata di proteste studentesche. A Rennes, mentre la manifestazione volgeva al termine e sembrava pacifica, la situazione si è fatta improvvisamente tesa. Place Charles de Gaulle è avvolta in una nube di lacrimogeni. Molti manifestanti stanno cercando di lasciare il luogo senza riuscirci. Il premier Sébastien Lecornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nelle scuole superiori fino a fine settimana.
4: La Corte Suprema spagnola ha revocato con effetto immediato il mandato d'arresto nei confronti del leader indipendentista catalano Carles Puigdemont. Ora dunque, dopo quasi 9 anni dalla sua fuga in Belgio in seguito al tentativo di secessione della Catalogna, può rientrare in Spagna senza ostacoli giuridici.
5: Jessica Moretti, proprietaria del locale Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti al rogo di Capodanno nel suo disco bar di Cramontana, rogo in cui, lo ricordiamo, persero la vita 41 persone, delle quali 6 giovanissimi italiani. La pratica, secondo la legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, è al vaglio dell'assicurazione Zurich, che in una lettera riportata nel dossier dell'indagine ha chiesto alla procura del Cantone del Vallese il nulla osta per l'eventuale versamento che è stato accordato.
4: L'Aula della Camera ha approvato con 226 voti a favore e 147 contrari la fiducia posta dal Governo sull'articolo 1 della legge elettorale, 3 gli astenuti. L'articolo, tra le altre cose, contiene le modifiche al testo apportate dal Senato in materia di firme e preferenze per quanto riguarda la Camera. In corso le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal Governo sull'articolo 2. La terza chiama sull'articolo 3 si svolgerà domani e a seguire si voterà senza fiducia sull'articolo 8 modificato dal Senato. Giovedì è previsto il voto finale.
5: Paura questo pomeriggio a Milano a causa di una brusca frenata di un autobus della linea 95. 10 passeggeri sono rimasti feriti, 9 i passeggeri trasportati in ospedale, 4 dei quali in codice giallo. Tra i feriti c'è anche una ragazzina di 14 anni portata all'ospedale San Raffaele insieme ad un ragazzo di 18. Sull'episodio indaga la polizia locale.
4: Il calcio arriva il via libera definitivo per Giovanni Malagò, che perde la carica di presidente della Federcalcio e assume quella di commissario. La giunta CONI, con 15 voti su 15, ha accolto la richiesta da parte del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio. E poi, sempre all'unanimità, è arrivata anche la ratifica del Consiglio nazionale del CONI, che si è riunito subito dopo. Le nuove elezioni della FIGC sono previste entro e non oltre il 31 gennaio.
5: Questa era l'ultima notizia, a più tardi.
1: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
2: Snap. L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso

0: ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
3: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
2: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
3: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
4: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
5: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
4: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
5: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
4: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
5: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
6: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione. Docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.
7: Il meglio della musica in vinile su Art Radio lo trovi con il Vintage Club. Ogni domenica sera alle 21.30. Allora ricorda, 21.30, Vintage Club, il meglio del vinile, 70, 80 e 90.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Snap. Tu per me sei ossessione.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

0: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.
1: Bentornati al consueto appuntamento con le notizie a carattere locale di Art Radio, in studio Roberto Tibaldi. Latina, controlli antiriciclaggio in un compro-oro, attività sospese e sanzioni fino a 244.000 euro, gli accertamenti della Guardia di Finanza e non attività del capoluogo per la verifica del rispetto degli obblighi del settore. Incidente sul lavoro in centro operaio cade da un'impalcatura mentre lavorava. In campo per la prevenzione 650 screening, visite e consulenze gratuite offerte dalla ASL. Controlli a tappeto, nel settore carburanti sequestrati 16.000 litri di prodotto non conforme. Con il braccialetto elettronico insegue la ex, ubriaco e armato di coltello. Alessandro Lanzi muore a 37 anni, il più grande gesto di solidarietà, donati 7 organi. Truffa sventata dalla polizia, la donna stava per consegnare tutto il suo oro a un finto carabiniere. Miele non tracciato, prodotto e venduto senza autorizzazioni, scatta il sequestro. Truffa da oltre 10.000 euro, assolto un dirigente medico. Naturalmente, per tutte le altre notizie è possibile visitare il sito. Frosinone. Ultimatum di Mastrangeli alla maggioranza.

0: Maggioranza entro venerdì alle 18 in nome del presidente o mi dimetto. Riunione del capogruppo di maggioranza dopo le dimissioni presentate al prefetto dal sindaco. San Cesario baciata dalla fortuna, all'otto vinti oltre 13.000 euro con una giocata in via Colle del Noce. La vincita è arrivata nell'estrazione di sabato 3 ottobre della più alta registrata nei fine settimana. Colleferro, residenti di Via di Vittorio esasperati, dopo l'ordinanza non è cambiato nulla, siamo appunto a capo, a pochi giorni dall'ordinanza firmata dal sindaco Calamita per limitare la vendita di alcolici e tutelare la quiete pubblica. Stellantis e Cassino Plente si ferma ancora, 4 giorni di stop e la Wilme, basta voci, servono certezze sul futuro. Fiuggi ruba un decespugliatore agli operai che curano il verde pubblico incastrato dalle telecamere. L'attrezzo era stato lasciato incustodito per pochi minuti durante i lavori lungo una strada della città. Viterbo, Vespa velutina nella Tuscia, primo avvistamento nel Lazio del calabrone asiatico che preda le Alpi, minaccia gli alveari. Gli apicoltori in allerta, necessario attivare un piano di monitoraggio. Lite in un condominio finisce con l'aggressione ai carabinieri, 2 gli arresti. Fumo da sotto al treno invade le carrozze, passeggeri fatti scendere ad Orte. Giulio Gemino, lo chef è trovato morto in casa a 53 anni, dramma a Piano Scarano, non c'è stato nulla da fare, grande appassionato di disco, faceva parte del club FLV di Viterbo. Ebbene è tutto con le notizie di Arte Radio a carattere locale, l'appuntamento a domani. È possibile visitare per approfondimenti il sito www.arteradio.it.
1: Guarda questo video, fa troppo ridere.
2: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
3: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
4: L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso.
5: C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Art Radio.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.
1: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi i miei due appuntamenti settimanali con Flipper. Uno alla mattina, il martedì alle 10, e uno al pomeriggio alle 17, naturalmente qui su Art Radio.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori sociosanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su treacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
3: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Santa Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di IEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
4: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
3: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da DG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
4: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
3: Buon cibo,
4: bevande di qualità e zero pensieri.
3: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
4: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
3: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797.

0: Katy Perry and you're listening to
1: Art Radio Prima.
2: Art Radio Prima.
1: Tutte le radio hit del momento.
3: In esclusiva per te.
4: More music.
5: We need to warn people.
6: No, è mio. Papà, guarda.
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Benvenuti amici di Arte Radio ad un nuovo appuntamento con Arte Radio Vintage. L'artista di oggi è Scialpi, pseudonimo di Giovanni Scialpi, nato a Parma il 14 maggio 1962, ed è un cantante, attore e personaggio televisivo italiano. Ha avuto un periodo di grande celebrità soprattutto durante gli anni 80, in particolare fra un pubblico giovane con i brani Rock and Rolling, Cigarette and Coffee e Noise

Chalpi esordisce a fine estate nel 1983 con il singolo Rock and Rolling e il relativo video tra i più curati dell'epoca, dalle atmosfere post-atomiche. Il brano ottiene un ottimo successo e vincendo nella sezione disco verde del Festival Bar del 1983 e facendo diventare Chalpi un idolo dei giovanissimi, grazie anche ad un look particolarmente efficace studiato con Guido Arani e Marco Convertino. Subito dopo esce il primo album East Tensioni, sempre curato da Migliacci, che contiene tre brani scritti da Mango, come L'Io e Less, La romantica Mi manchi tu, è una reinterpretazione di Nero e Blu di Mango, dall'album È pericoloso spoggersi. Ottiene riconoscimento come rivelazione dell'anno attraverso l'ambito Telegatto TV di Sorrisi e Canzoni. Nel 1984 esce il singolo Cigarettes and Coffee, un lento d'atmosfera da lui scritto all'età di 14 anni, che consolida il suo successo, con cui arriva secondo a Festival Bar del 1984. Il brano sarà in seguito oggetto di una cover da parte di Mina nell'album Sorelle Lumière. In contemporanea al singolo esce anche il mini album Animale, che contiene Ti piacerà e Notturno, quest'ultima inserita nella colonna sonora del film Vacanze d'estate. Nel 1986 Chalpi partecipa al Festival di Sanremo con un pezzo dalle sonorità Technopop intitolato No East, No West, che nella classifica della Kermesse si fermerà al 16° posto, ma otterrà un ottimo successo di vendite, anticipando l'uscita del terzo album Chalpi durante l'estate del 1986, che lo vede nuovamente fra i protagonisti del Festival Bar. Il cantante promuove Cry, La voce dentro. L'anno successivo torna al Festival di Sanremo del 1987 con il brano Bella a metà, che non ottiene il successo sperato. Nel 1988 esce il singolo Pregherei, cantato in duetto con Scarlett, che diventa il successo dell'estate e gli fa vincere in coppia con la cantante inglese il Festival Bar del 1988. L'album da cui è tratta O morso e via porta Chalpi nella top 10 degli album più venduti in Italia, grazie anche a brani quali Cani sciolti, Da bambino solitario, anche questa è rotazione a Festival Bar. Il 1 aprile nel 1989 registra assieme a molti altri artisti il 45 giri per Te Armenia, il cui ricavato viene interamente devoluto alla ricostruzione della regione asiatica, colpita da un forte sisma nel dicembre del 1988. Nel 1990, insieme alla collega Sabrina Salerno, è nel cast della trasmissione Ricomincio da Due, condotta da Raffaella Carrà. Nel 1982 la scelta del pezzo portato a Sanremo è una nanna e poco felice, e perciò viene eliminato durante la prima serata. Anche l'album 360 gradi, che uscirà a ridosso del festival, non otterrà che tipi di consensi. Per Chalpi inizia un lungo periodo di declino artistico dal quale non riuscirà più a riprendersi del resto degli anni a venire. Bene, a questo punto è il momento di farvi ascoltare una delle più belle canzoni di Chalpi. Noi vi diamo l'appuntamento a domani con Arte Radio Vintage. Da Roberto Tibaldi è tutto e buona continuazione con i programmi di Arte Radio. Sono...

0: facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
2: e io sono Chiara.
1: Amicizie d'autunno.
2: Hai per ampliare il tuo giro fuori da

0: Largo.
1: Un classico. Fa buio alle 5 di pomeriggio, gli eventi all'aperto spariscono e la tentazione di barricarsi sul divano sotto la copertina alla meglio su tutto.
0: Il rischio vero è che la vita sociale vada veramente in ibernazione totale fino in primavera, vedendo sempre le solite 4 persone.
1: E provare a fare nuove conoscenze d'autunno sembra un'impresa impossibile, a meno che non vi mettete a fermare la gente a caso nei bar al chiuso.
0: Ma prima di rassegnarvi a parlare con le piante in casa o la televisione,
1: l'intelligenza artificiale organizza la nostra agenda sociale d'autunno con persone super compatibili.
0: La prima esperienza rivoluzionaria si chiama Time Left AI.
1: È un algoritmo geniale che organizza cena al buio di mercoledì sera direttamente nella vostra città.
0: Rispondete a un breve test di personalità, valori, stili di vita, hobby.
1: L'AI incrocia tutti i dati e vi assegna un tavolo di un ristorante con altri 5 sconosciuti altamente affini a voi.
0: Vi dà solo l'indirizzo del locale e un piccolo gioco di carte digitale per rompere il ghiaccio a tavola senza alcun imbarazzo.
1: E se invece preferite attività indoor come giochi da tavolo, club del libro o degustazione di vino?
0: Ah beh, lì entra in campo la precisione di Meet Up AI Assistant.
1: Analizza la vostra agenda e i vostri interessi specifici al chiuso, scovando gruppi attivi e microeventi sotto casa.
0: Vi segnala solo gli appuntamenti con il più alto tasso di compatibilità, evitando serate noiose in contesti che non vi appartengono.
1: E per chi cerca un contatto diretto uno a uno per un caffè o una mostra?
0: Beh, lì c'è Bubble for Friends AI.
1: Filtra i profili nella vostra zona basandosi sulle passioni autunnali e propone in automatico l'attività al coperto perfetta per incontrarsi.
0: Il risultato? Un autunno pieno di stimoli, serate calde in ottima compagnia e nuovi veri amici. Bellissimo, ma Chiara, recap!
1: Time Left AI per cena al buio stuzzicanti, Meetup AI Assistant per eventi indoor su misura e Bumble for Friends AI per trovare il compagno di mostre e caffè ideale.
0: Beh, direi proprio che usare l'intelligenza artificiale per le relazioni vi aiuta a superare la pigrizia e a creare connessioni umane autentiche.
1: Perché il freddo fuori è solo una scusa per scaldare la vita sociale dentro.
0: O forse

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi il buon risveglio del mattino, visto che il sabato alle ore 8 vi terrò compagnia e non sarò solo con Italia in 7 note, naturalmente qui su Art Radio.
1: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
2: Art Radio, solo grandi successi.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Terzo giorno di proteste nazionali degli studenti in Francia. Sono diversi i cortei e le manifestazioni in tutto il paese. Il più importante è quello di Place de la République a Parigi, dove si sono registrati scontri tra manifestanti e polizia. Sono almeno 256.000 le persone che hanno manifestato. I sindacati annunciano invece 450.000 manifestanti in tutta la Francia. Intanto il presidente Macron ha convocato una riunione all'Eliseo per fare il punto con i ministri. Il premier Sébastien Lecornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nelle scuole superiori fino a fine settimana.
3: Tre persone sono rimaste uccise e tre ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhzhia sotto controllo russo. Nella notte, invece, circa 650 droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca. L'attacco ha provocato la morte di un giovane di 20 anni in un villaggio alla periferia della capitale.
4: In Israele, il Consiglio per la Sicurezza Nazionale avverte gli israeliani all'estero, a 3 anni dal 7 ottobre 2023, di un rischio elevato di tentativi di attacchi. Intanto, decine di familiari di vittime di quel massacro, nonché di soldati rimasti uccisi nel corso della guerra a Gaza, stanno manifestando a Gerusalemme per esprimere la loro richiesta di istituire una commissione d'inchiesta nazionale e non istituzionale.
3: La legge elettorale arriva al rush finale. Si vota la fiducia sui primi 3 articoli del testo che sono stati modificati insieme all'articolo 8 al Senato. Approvata con 226 voti a favore la fiducia posta dal governo sull'articolo 1. Via libera anche alla fiducia sull'articolo 2 con 227 voti. Giovedì ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
4: Il tetto ai prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma senza lo sconto fiscale di 6 centesimi da parte del governo si verifica comunque un aumento dei prezzi alla pompa per il gasolio. I prezzi infatti erano correlati all'agevolazione fiscale in vigore. Pertanto, essendo venuta meno tale agevolazione, il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 euro a 2,25 e quello della benzina rimane a 1,99. Eni precisa quindi che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse.
3: Tennis: Jannik Sinner ha annunciato la fine anticipata della sua stagione 2026. Lo ha comunicato attraverso un video pubblicato sui social, spiegando di aver scelto, insieme al proprio staff medico, di fermarsi per affrontare un ulteriore trattamento al ginocchio destro. Con questa decisione Sinner è sicuro che perderà il suo status di numero uno del mondo. Al momento il campione azzurro è ancora in testa al ranking ATP, ma il tedesco Alexander Zverev lo supererà inevitabilmente nelle prossime settimane.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio, autorevolezza, condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso

0: C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.
1: Vuoi dare forza, stile e valore alla tua casa? Scegli il massimo. Scegli Frasca Legnami Alariano, specialisti assoluti nella lavorazione del legno massello di castagno certificato. Selezioniamo solo il legno migliore, nel pieno rispetto dell'ambiente e con tagli sostenibili. Frasca Legnami progetta e realizza elementi strutturali per tetti, portici, gazebo, staccionate e recinzioni. Strutture indistruttibili fatte per durare. La Frasca Legnami è certificata PEFC, gestione e garanzia forestale sostenibile, per la tutela dei boschi e la tracciabilità della filiera foresta legno e carta. Inoltre potrete trovare legna da ardere di castagno e quercia a partire da 12 euro. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito. Frasca Legnami è a Lariano, in via Roma 245. Chiamaci allo 06 96 47 648 o visita il sito www.frascalegnami.it. Frasca Legnami, dove la natura diventa struttura.
2: Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
3: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica, alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
2: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
3: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di via Roma 125 a Lariano.
2: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana, l'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
4: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
2: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda, noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
4: Siamo a Lariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
2: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoariana@importexport.gmail.com. Globo Ariana, un investimento che dura nel tempo.
1: Il ritmo della passione incontra l'eleganza della tradizione. Benvenuti al ristorante La Quercia a Lariano. Non è solo una cena, è un'esperienza sensoriale pura. Ingredienti d'eccellenza, sapori decisi e un'atmosfera esclusiva pensata per chi non si accontenta. Dagli antipasti gourmet alle specialità della nostra terra, ogni piatto è un'esplosione di energia, stile e autenticità. Che sia un incontro d'affari, una serata speciale o il piacere di stare insieme, scegli l'eccellenza. Ristorante La Quercia. Ci trovi nel cuore di Lariano, in piazza Sant'Eurosia 29. Alza il livello della tua serata. Prenota ora il tuo tavolo al numero 348-67-20-299. Ristorante La Quercia. Il gusto si fa spazio, l'eleganza si fa notare.
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
8: Francalandi presenta Nostalgicamente. Buon ascolto. Eccoci qui, il consueto appuntamento con la nostalgia. Io sono Franca Landi e sono pronta ad aprire solo per voi il mio cassettino dei ricordi. Canzoni dedicate a voi, offerte da Art Radio, dove il sogno continua. Già, il sogno, che per chi all'ascolto può sembrare una semplice frase, ma non per me e per chi è dietro quel vetro. È più di una frase, è come dire ma io preferisco spiegarvelo sulla giostra di note, che notoriamente sono 7, ma io vi donerò l'ottava. Vado ad incominciare, perché vedo dei cenni dalla regia.

Quante volte l'amore e l'affetto nei confronti di una donna sono stati oggetto di una canzone? Non si contano nemmeno. I nomi femminili che hanno dato il titolo a canzoni italiane sono tantissimi, dai più utilizzati Anna, Giulia, Laura, fino a nomi particolari come quello che andremo ad ascoltare fra poco e che abbiamo già ascoltato, a Iris di Biagio Antonacci. Il maggior numero di canzoni dedicate a un nome femminile si trovano nella discografia di Lucio Battisti, di Antonello Venditti e di Vasco Rossi. Non sempre però il rapporto con queste donne è semplice. Spesso a rivolgersi a loro sono uomini tormentati e quasi ossessionati da quel nome che rimane in testa e che non se ne va.

Questa canzone era Futura 1980. Lucio, grande Lucio, lui era già avanti con i nomi belli da dare ad una donna. Nostalgicamente insieme a Franca Landi, musica degli anni passati, anni brillanti per la musica, dai 60 ai 90 di anni naturalmente. Oggi parleremo solo di nomi di donne, come avrete notato. Ci vogliono 5, 6, 7, 15 programmi per mandarli in onda tutti, ma ci penserò, e quando io dico ci penserò è già fatto.

La voce bianca più nera che ci sia. Era Fausto Leali, 1968, e la canzone era Deborah. Fausto Leali con questa canzone si esibì sul palco dell'Ariston insieme a Wilson Piquet e certamente, secondo me, è il suo cavallo di battaglia. Continuiamo con nostalgicamente il nostro programma, il mio programma. Io sono Franca Landi che vi rinnova il buon ascolto. Stiamo esplorando le canzoni con il nome di donna. Abbiamo ascoltato Sara di Antonello Venditti, abbiamo ascoltato Futura di Lucio Dalla, abbiamo ascoltato appunto Deborah di Fausto Leali ed ora una signora piccolina, poco piccolina, perché è Signora Lia.

successo indimenticato del cantautore romano Claudio Baglioni, una canzone basata sull'infedeltà e il senso di tradimento che segna l'animo di chi lo subisce sotto qualsiasi forma. Signora Lia nasce con un episodio molto curioso, questo è dichiarato dallo stesso Baglioni. Signora Lia è uno dei miei primi successi, ma in realtà era intitolato Signora Lai. Stavo per registrare in studio il provino alla RCA di Roma. I tecnici in regia indossavano il camice bianco e una spilla con il loro nome. Mentre stavo per cominciare ho visto che il capo dei fonici si chiamava Lai di cognome e la mia canzone era tutta basata sull'infedeltà coniugale della signora Lai. Temendo che ciò mi rovinasse, e l'avrebbe fatto sicuramente, la carriera, decisi all'improvviso di cambiare in Lia, titolo cambiato in Zona Cesarini, insomma, per quella che sarebbe diventata una delle canzoni più nostalgiche e amate dal suo pubblico.

Era Peppino Di Capri e Roberta del 1963. State ascoltando nostalgicamente programma immatricolato Francalandi e targato Art Radio. Art Radio che offre musica di tutti i generi e per tutti i gusti, oltre che almanacchi, sport, notizie, cucine e tante tante dirette video. Art Radio è su YouTube, Twitch, radio.it. La nostra pagina Facebook è www.artradio.it e per ascoltare i nostri programmi, la nostra musica, il nostro tutto, scaricate la nostra app gratuita.

A tutti i folli, i solitari, i ribelli, quelli che non si adattano, quelli che non ci stanno, quelli che sembrano sempre fuori luogo, quelli che vedono le cose in un modo differente, quelli che non si adattano alle regole e non hanno rispetto per lo status quo. Potete essere d'accordo con loro o non essere d'accordo, li potete glorificare o diffamare. L'unica cosa che non potete fare è ignorarli, perché cambiano le cose, spingono la razza umana in avanti. E mentre qualcuno li considera dei folli, noi li consideriamo dei geni, perché le persone che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo sono coloro che lo cambiano davvero. Steve Jobs.

0: Ah, bene. Abbiamo ascoltato Gloria di Umberto Tozzi, altro bel nome di donna. Oggi tutto il programma è dedicato ai nomi femminili, da Futura a Gloria. Tanti e tanti nomi. Nostalgicamente è l'anagrafe musicale e io sempre la vostra narratrice che vi porta a spasso nel dedalo musicale degli anni passati. Però è arrivato il momento dei saluti, è arrivato il momento della risentirci a presto, anzi a prestissimo, mi raccomando però, fate i bravi, domani, oggi lo siete già stati, ciao!
1: Stanco della solita routine, accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.
2: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
3: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
2: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
3: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
4: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
5: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
4: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
5: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
4: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
5: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
6: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione. Docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.

0: C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 214 Maria e Isola Casamari è attiva una riduzione di carreggiata di circa 1,5 km in entrambe le direzioni, tra lo svincolo per la stazione di Cartiera e lo svincolo per via Casilina in provincia di Frosinone. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attiva una riduzione di carreggiata di 400 metri circa in corrispondenza dell'intersezione con via Armando Vona in località Valle Fioretta in entrambe le direzioni in provincia di Frosinone. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in direzione Porto d'Ascoli tra gli svincoli di Ponte Buida e di Rocca Sinibalda in provincia di Rieti. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
2: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
2: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
2: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 0684. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro.

che si magna bene veramente, dove la brace è profumo di festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta volemo mette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità.

e specialità di stagione. Premiata Trattoria Prati dal 1963. L'Ariano, via Dante Alighieri 28. Telefono 06 9655 213. Premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni, www.premiatatrattoriaprati.com.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

Ogni venerdì Art Radio diventa True Crime con The Nightlife Stories. Ogni puntata un racconto di fatti realmente accaduti, insieme alla musica di The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto ogni venerdì dalle 23 su Art Radio con The Nightlife Stories.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344 56 53 899.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-5653-899.
2: No, è mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

Ciao a tutti amici di Art Radio, sono Fabio e vi do appuntamento ogni giovedì alle 11.20 per il mio programma Nuovi Solchi, dove potrete ascoltare una selezione delle novità della settimana. Ci sentiamo giovedì, naturalmente sulla vostra radio preferita, Art Radio.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: Va ora in onda
2: Black Coffee, il meglio della soul funk e disco.

0: Nel nostro viaggio attraverso le sfumature della musica soul abbiamo fatto una deiezione affascinante. A cavallo tra gli anni 70 e 80 il Brasile ha abbracciato le sonorità della musica black fondendole con la propria tradizione. Il risultato? Tracce ipnotiche come questa, scritta da uno dei giganti della musica mondiale. Questa canzone parla del palcoscenico come un luogo mistico capace di accendere una luce interiore. Era Gilberto Gil con la contagiosa energia di palco. È da qui che diamo inizio a un nuovo appuntamento con Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: E con questa energia positiva diamo inizio a un nuovo appuntamento con Black Coffee. Un saluto ai nostri ascoltatori. Io sono Claudio Bosco, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per la parte musicale alla Carla Vetturini. Allora, dopo Gilberto Gil arrivano i Pasadenas.

Tribute è molto più di un riempiepista, è un vero e proprio atto di rispetto. Nel 1988 questo quintetto inglese decise di rendere omaggio a tutte le leggende che avevano segnato la loro vita, da Otis Redding a Marvin Gaye, da Jimi Hendrix a James Brown. Li hanno presi, messi insieme e trasformati in un pezzo moderno e intriso di soul che ha scalato le classifiche di mezzo mondo. Era Tribute, il travolgente debutto dei Pasadenas, dalla Scozia, Average White Band con Let's Go Around Again.

Il funk non è una questione di passaporto, è una questione di anima. E la band scozzese più black di sempre, la Average White Band, pubblica questo brano nel 1980. Scrissero una pagina fondamentale della transizione tra il funk degli anni 70 e gli anni 80. Era il brano di punta dell'album Shine, Let's Go Around Again. Rimaniamo nel Regno Unito con gli Style Council.

Quando Paul Weller decise di sciogliere i Jam, molti pensarono a una follia. La risposta a tutti gli scettici arrivò nel 1983, quando insieme a Mick Talbot diede vita agli Style Council. Questo brano divenne il loro più grande successo nelle classifiche britanniche, raggiungendo la posizione numero 3. Era la magia di Long Hot Summer. Chiudiamo questa prima parte con una canzone che sembra scritta apposta per chi come noi ama la magia della radio quando fuori è buio. Nel 1982 la mente geniale degli Steely Dan, Donald Fagan, pubblicava il suo primo capolavoro da solista, e la traccia che dà il titolo all'album ci porta direttamente dentro la cabina di regia di una radio, dove un DJ solitario trasmette jazz e risponde al telefono a cuori infranti e nottamboli. Questa è l'atmosfera di The Night Flight, Donald Fagan.

0: Questa è Art Radio.
1: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Art Radio.
2: Amiche e amici, sono Silvia Dini. Vi ricordo l'appuntamento con Musical Chatter per scoprire curiosità su artisti e canzoni di ogni genere ed epoca il giovedì alle 10, qui su Art Radio.
3: Black Coffee, il meglio della soul, funky e disco, con Claudio Bosco.
4: Le novità della settimana.

John Legend che si sposa alla perfezione con le intuizioni ritmiche di un genio assoluto del hit mondiali come Pharrell Williams. Questo era il primissimo assaggio che anticipa il nuovo e attesissimo album in arrivo a ottobre che si chiama Muse. Il viaggio nelle grandi novità di questo autunno 2026 non finisce qui, anzi rimaniamo esattamente nelle mani di Pharrell Williams, ma facciamo un salto all'indietro nel tempo. La regina assoluta dell'R&B Beyoncé ha deciso di fare un regalo ai suoi fan aprendo i suoi archivi segreti, rimasto nascosto per ben 20 anni, registrato nel 2006 durante le sezioni di B-Day e finalmente pubblicato nella nuovissima edizione speciale dell'album. Ascoltiamo Ken e What's You.

Ricordi una coppia d'oro dell'urban americano, ma per questo nuovo singolo hanno deciso di pescare un campionamento che fa battere il cuore a chiunque ami la musica. Le note calde e inconfondibili di Lovely Day di Bill Withers, che anticipa il loro album collaborativo. Era Good Day. Adesso il ritorno della band britannica più elegante del momento, dal loro ultimo e fortunatissimo album, un pezzo che unisce funk e ritmi ipnotici. Sono i Jungle con Come Back to Me.

Erano i Jungle con Come Back to Me. L'ultima novità di oggi vede la straordinaria collaborazione tra la bassista e produttrice Michelle DeConcello e la cantautrice britannica Lian Lee Evans. Si tratta di un'elegantissima rivisitazione in chiave moderna del leggendario successo della Motown del 1984, firmato da Dennis Edwards e Syd Garrett. Ascoltiamo Don't Look Any Farther.

0: look any further.
1: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
2: Ti facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
3: Questa è Heart Radio.

Se c'è una band nella storia della musica che è sinonimo di gioia, ritmo, sono sicuramente loro, gli Earth, Wind and Fire, un brano che è un vero e proprio invito. Quando le cose vanno male, dice il testo, c'è una sola cosa da fare: cantare una canzone. Sing a song. Adesso arrivano i Lakeside.

Ci sono tracce che non solo hanno definito l'era d'oro del funk a cavallo tra gli anni 70 e 80, ma hanno letteralmente gettato le basi per la cultura hip hop degli anni successivi. Il brano appena ascoltato portò i Lakeside dritti al numero uno delle classifiche R&B americane del 1981, diventando il loro marchio di fabbrica assoluto. Era Fantastic Voyage. Ancora buon funk con Sound of Blackness. The Blackness.

Loro sono i Sound of Blackness e non sono una band normale, parliamo di un collettivo di oltre 40 elementi tra cantanti e musicisti, fondato in Minnesota addirittura nel 1971. Per 20 anni sono rimasti una realtà locale finché i leggendari produttori Jimmy James e Terry Lewis, elementi dietro i successi di Janet Jackson, non li hanno scoperti, portandoli al successo nel 1991 con questo brano. La voce era quella di Ann Nesby e adesso Sananda, Maitreya.

0: 1987, un artista della personalità straripante dal talento vocale cristallino. All'epoca il mondo intero lo conosceva come Terence Trent D'Arby, un debuttante geniale capace di scalare le classifiche globali mescolando il soul classico di Sam Cooke con il funk graffiante di Prince. Anni dopo, quell'artista ha scelto di rinascere con il nome di Saranda Maitre, continuando a regalarci grande musica. Siamo nel debutto che raggiunse la posizione numero uno nelle classifiche Billboard Hot 100 americana, e questa era Wishing Well. Il finale di oggi con un grande classico di James Brown, il brano è Living in America.
1: Ow! 1985.

0: finale con James Brown con Living in America. Ancora un grazie per questo bellissimo viaggio durato quasi un'ora nella tua radio preferita con Black Coffee. Un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per la parte musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco.
1: Thank you. Stai ascoltando Heart Radio.

0: Art Radio. La storia continua.
1: No, è mio. Guarda.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Art Radio.
1: La storia continua.
2: Non sono insicuro perché ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età. E cantavamo sugli a squarciagola, non finiva.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. Non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

importa ciò che dice la gente, perché tu mi hai protetto con la tua gelosia, che anche che molto stanco il tuo sorriso non andava via. Devo parlare.

Guarda coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Ah, il regalo mio.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Amiche e amici, sono Silvia Dini, vi ricordo l'appuntamento con la Viral Shaz Chart, la selezione dei brani più belli e più virali del periodo, la domenica alle 12 qui su Art Radio.

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia è a Velletri. Si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica. La libertà del modern contemporary. E tutta la carica dell'hip hop. Lezioni di un'ora a partire dalle 16.30 il martedì e il giovedì. E se ti iscrivi entro il 31 dicembre 2026, l'iscrizione è gratuita. E per i più piccoli? Spazio al divertimento. Con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Ti aspettiamo a Velletri in piazza 20 settembre. Oppure chiamaci allo 06 96351 21. Oppure al 339 3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Libera la passione.
3: In un mondo che ci vuole tutti uguali, c'è chi ha deciso di rompere gli schemi. A chi ha lasciato un'impronta impossibile. Storie straordinarie. Vite fuori dagli schemi. Passioni travolgenti che diventano leggenda. Dal lunedì al venerdì, fermate il tempo. Prendetevi 15 minuti di grande narrazione.
4: Sono Vittorio Aimati. Vi aspetto dal lunedì al venerdì per scoprire i nostri pezzi unici.
5: Ci sono tesori che non si scavano sottoterra. Nascono liberi, tra le vette dei monti lepini. Raccolto a mano, amato da generazioni. È il marrone di segni, dolcezza equilibrata, consistenza perfetta, naturale al 100%. Non è solo un frutto. È la storia di una comunità che si fa gusto, cultura e tradizione. Marrone Segnino, il sapore autentico dell'autunno.
2: Assaggia il marrone Segnino. Contattaci al numero 377-39705-78. Oppure scrivici a copmarronesegnino@ruba.it o visita il nostro sito www.copmarronesegnino.it. Marrone Segnino. Autenticità, dolcezza e stagionalità.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: Così è cosa, radio show, sempre qui con te.
2: Così è cosa, radio show su Art Radio.
3: Con Teo e Stella, tanta buona musica, il comedy, l'astro sex e il nostro Good Vibes.
2: Tutti i giovedì alle 8 del mattino su Art Radio.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp.